Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Le cover italiane più belle di sempre. Giordana Angi dal Festival di Sanremo nella serata delle cover con La nevicata del 56.

te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. E a te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei.

Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Jack Savoretti, un omaggio a Lucio Battisti con Ancora tu.

radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
1: Modà con le vibrazioni. Vieni da me.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Serena Rossi non è solo una brava attrice, ma anche una brava cantante. Ascoltiamola con Alba Chiara.

0: Sono le 5:02.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbos calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: La versione italiana di Sitting on the Dock to the Bay ce la canta Fausto Leali. C'era una canzone.

Programma Canta le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.

0: vuoi grattare di nuovo la socia?
1: No, grazie.
2: Eppure te l'è piaciuta.
0: Vabbè, dai, andiamo avanti. Andiamo
2: allora,
0: avanti.
2: Allora,
1: questa però, è una tua idea.
0: Però, dai, andiamo avanti, che se no la gente pensa chissà cosa.
2: Allora, a chi di voi non piace il grattino sulla schiena? Ogni tanto capita che
0: il grattino sulla schiena piace a tutti, Carmen. E allora
2: ogni
0: adesso
2: tanto, cioè, ti prende quella voglia che ho bisogno di qualcuno, c'è anche la mano finta.
1: Ma al di là ma tu parli di quel grattino.
2: Di cosa parli?
1: Tu dici qualcuno dal fastidio alla schiena, c'è anche la mano finta.
0: Certo, quando ti prude la schiena.
2: Ma
1: allora chiariamoci, di cosa stiamo parlando?
0: Ma il grattino della schiena è una cosa diversa.
2: No,
0: il grattino di quando così uno ti coccola un po'.
2: Certo,
0: no?
2: Ma è questa l'attività imprenditoriale dell'anno che grazie a TikTok sta spopolando, perché a Roma è nata la prima grattineria d'Italia, che tra l'altro ha un nome meraviglioso, Pidi Pidi, perché quando tu gratti fai Pidi Pidi Pidi Pidi, capito? E stanno
1: sei già andato alla grattineria?
2: No, però lo vedo,
1: perché sai,
2: si
1: queste
2: chiama proprio così. Ci sono vari pacchetti, come anche sessioni di grattini di coppia. E poi non manca
0: ma lì è già un'altra roba.
2: No, è quella roba lì, ti grattano sulla schiena. C'è uno pagato per grattarti sulla
1: bianca
2: schiena.
1: Una volta c'erano i massaggi, adesso ci sono le grattinerie.
0: E poi si scopriva che non ti facevano proprio solo il massaggino.
2: Ma i gatti lo insegnano, se tu li gratti sulla schiena loro sono felicissimi.
0: Ma tu non sei un gatto, volevo dire.
2: Ma tu sai se nell'altra vita che cos'eravamo? Magari ero un gatto, mi piacevano i grattini, me lo sono portato dietro.
1: Probabile.
2: C'è a chi piace, c'è a chi non piace.
3: Risate, ironia. Badone Online in pillole.
0: Senti, c'è sta musichetta che è messicana. Ma perché? Perché questo signore è messicano.
1: Senti, capita.
0: Succede,
1: capita.
0: Voleva far bella figura con una giovane donna. Ha esagerato. Cosa ha fatto? Ha preso troppo Viagra.
1: Ma che Viagra?
0: Ne ha preso troppo, cioè è quello che danno ai tori. E quindi ha avuto quella roba lì per 3 giorni. Questo Viagra per tori, che sai, metti mai i nostri ascoltatori volessero sapere, giusto sapere, socia,
1: c'è anche la marca,
0: lo usano nella fase di inseminazione gli allevatori. Ecco, lui, questo signore qua, adesso non ho capito quanti anni ha, però doveva vedere una trentenne. Adesso rischia danni permanenti ai gioielli.
1: Caro mio.
0: Permanenti.
1: Lui voleva fare un figurone. L'amour et l'argent font la guerre.
3: Le badone online.

Vivi la tua estate su Radio Piemonte Sound Amica Radio. La musica più bella del momento e i dischi delle tue estati più belle. Una canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri. Guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno, vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute. E Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani, naturalmente puntualissimo.

0: Come inizia la tua giornata? Con calma o di corsa? In ogni caso sei nel posto giusto. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per tenerti compagnia in queste prime ore del mattino.
1: La

0: Sono le 6:01.
1: Collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
2: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Fausto Leali e Mina con A chi mi dice.

0: Ed ora è tempo di due risate in compagnia insieme a noi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con le pillole del meglio delle badole online. Tante risate e buon umore, rimanete collegati con noi.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle badole online, la trasmissione cult, un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: Tu immaginati me in costume
3: questi,
2: che corro al rallentatore
3: con ragazzi con la tavola da surf sotto il braccio,
2: Socia.
3: Anche abbastanza ben piazzati, ecco, perché poi devono fare, sai, attività fisica manetta.
2: Il surfista ha sempre tirato parecchio,
4: Il surfista e il chitarrista sono i due che secondo me acchiappano di più.
3: Poi c'è il maestro di sci, il maestro di tennis.
2: Anche se il chitarrista in spiaggia intorno al fuoco, lui suona, gli altri limonano di solito, È un po' lo sfigato di turno il chitarrista, Carmen.
3: C'è sempre quella molto bella che aspetta lui.
4: Poi è uno che tira la volata, È quello che poi ti brucia.
3: Qualcosa porta a casa. Va bene, con questo momento California oppure Alassio campeggio.
2: Io che ho imparato solo a usare il flauto e neanche quello traverso, allora, quello delle medie. Piruli, quella roba lì.
3: Allora anche tu te la cerchi, voglio dire. Già sei basso.
4: Piruli.
2: Già sei basso, è bruttissimo, già sei basso.
3: E poi piruli.
2: Bassi all'ascolto, unitevi.
3: Ma quanto sei alto esattamente?
2: 1,65 ma è un po' tirato.
4: Mica proprio vanno a misurarti, se anche 1,60 fai 65.
2: Il bello è che quando vai all'anagrafe, tanto sei dietro uno sportello, non ti vedono, e puoi metterti un po' su, sai, quando ti tiri via.
3: Ma quando siete in coppia tu e Amos, per dire, no?
2: Sì.
3: O quando avete fatto, non so, degli eventi.
2: Lui mi ingloba, mi trasporta, poi ogni tanto io esco fuori da Amos, così come la sorpresa dell'ovetto Kinder.

0: dai 70 anni in su, fenomeno sociale in crescita.
1: Abbiamo spazio ancora,
0: abbiamo possiamo... tempo per
2: non
0: innamorarci,
2: disperiamo.
0: E soprattutto per sposarci.
1: Ecco, allora, sti vestiti che non saranno più bianchi, perché magari mettiamo il panda, il lilla, come ha fatto un'amica mia, lilla. Ecco, no. Magari sai quelle cose.
2: Se volete trovare un uomo un po' prima dei 70 anni,
0: sì, ecco, beh, la ricetta
2: ci sono degli ottimi consigli su come sedurre il vostro lui semplicemente stando sedute sul divano accanto a lui.
1: Ah, ok.
0: Ah, vabbè, dai.
1: Quindi sedere.
2: Quindi collo del piede molto in fuori, gamba accavallata.
1: Sì, ho lo stivaletto, non viene tanto.
2: Gamba accavallata contro il parere dell'ortopedico, sì. E mai infossarsi troppo nel cuscino. Le mani, una, questo è difficile, una si deve grattare un pochettino il collo e l'altra attorcigliare un ciuffo di capelli. Perfetto, direi che sei pronta. Vabbè, per la
0: sì,
2: seduzione.
0: Ma il problema
2: oggi
0: per qualcuno è arrivare sul divano. Tu dici come sedurlo sul divano, il problema è sedurlo prima.
1: Bisogna lavorare,
0: scusa,
1: bisogna lavorare a ritroso, bisogna lavorare.

0: piangere.
1: Adesso il nostro consueto appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno.
2: Segno per segno,
3: siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri e guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute e Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani naturalmente puntualissimo.

0: Ridere, sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: L'allegria e la simpatia delle Vadole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: Il meglio delle Vadole Online.
3: Bambola gonfiabile, non è che ci vai fuori a cena, cioè passi direttamente al sodo. E proprio di sodo si parla.
4: No, scusa un attimo che non ho capito niente.
5: Adesso spieghi.
4: Ma la bambola gonfiabile, cioè, sì. Spiega pure con parole tue.
3: Allora, la bambola gonfiabile è quell'oggetto del sì. desiderio in plastica, no? Che tu la gonfi, fai, lei si gonfia e ha delle fessure dove non inserisci una moneta ma qualcos'altro, no? E quindi tu la prendi e ci fai delle cose sconce.
4: Andrea è preparato e la cosa non mi piace.
5: Incredibile,
4: giusto? Cioè sì. Che è vero?
5: Ma sembra anche che sia uno abituato perché hai i polmoni, quindi.
3: Ma no, ma è che gonfio sempre il materassino quando vado
4: sì,
3: a spiaggia.
4: Al mare,
5: il materassino.
4: Quando vai a Borghetto Santo Spirito?
3: Sì, un Borghetto Sotto Spirito.
1: L'allegria e la simpatia delle Vadole Online.
4: La società di geriatria e gerontologia italiana ha proposto di identificare l'entrata non più a 65 anni ma 10 anni in più per quanto riguarda
5: l'anzianità.
4: Da oggi si è vecchie dai 75 in su. Ti fa effetto sta cosa del cinema? Io
6: ma perché a 60 anni c'è lo sconto?
4: Sì, allora, era tanto che non ci andavo, tac, c'è lo sconto.
5: Salve.
7: Buongiorno signor Biagio, benvenuto, ma che piacere averla nella nostra sala. Scusi,
4: la cosa che ti fa imbufalire è che non ti chiedo una cartina. Sai, una volta quando eri giovane dovevi andare, se andavi a vedere un film vietato ti chiedevano, no?
7: Certo.
4: Adesso gli dici quella con lo sconto e non te lo chiede, cioè almeno sai non ti guardano neanche.
6: E allora come fanno a sapere
4: che gliene frega, anche
7: se hai 40 anni glielo dici, ti dico
4: ma che gliene frega, perché sai, una volta le sale erano gestite dalle famiglie, sì. Quindi hai capito, farti lo sconto
6: no ma come rema. Funziona che tu vai lì e dici io ho 60 anni e
4: no dici sì.
7: E funziona così, sì. Anche con i bimbi, anche con i bimbi, anche sì. che c'è una riduzione fino a una certa età,
4: sì,
7: ma non è che stanno lì, non è che stanno a caderti.
6: Quindi vanno sulla parola.
7: Ovvio.
6: Non è che
4: sì, social, sì, non ti ho chiesto, non mi hanno chiesto la carta d'identità.
7: No, ma perché secondo me lei vuole andare con lo sconto al cinema. E certo, però.
4: Sì, tu fai finta, no?
6: Faccio finta che ne ho 60.
7: Oppure dici che sei un militare, che va bene uguale.
4: Senti, sei un militare. Allora, la piantiamo lì.
1: Fai il pieno di buon umore. Le Vadole Online.
8: Feve nen le Vadole.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Ed ora lasciamo spazio a Francesco Cataldo con il suo almanacco per questa giornata.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: consigli e le anticipazioni per questa giornata ce le raccontano le nostre stelle con l'oroscopo. Segno per segno.
1: Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri. Guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute. E Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani naturalmente puntualissimo.

ci sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.

divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni.

0: io ho cominciato con Elenco, partivano i dischi, cioè ad insegnarmi che dovevo bloccare, sai, col dito dovevi tenere per fare attenzione, poi non dovevi rovinare la puntina perché allora costavano
1: l'ira di
0: 30.000
1: Dio.
0: Lire le puntine, che quindi erano non soldi, erano soldissimi che le cambiavamo una volta ogni morte di papa, doveva morire qualcuno e poi paf, cambiamo. E quindi poi tenevi la stoffetta, no, che c'era sotto per i 45 giri, mi ero allenata a tenere la stoffina che era più facile.
1: E poi far partire il disco subito.
0: Esatto, poi quando tu finivi di parlare, partiva e alle volte
1: certo, ogni tanto scivolava. Anch'io ho cominciato tutto in analogico, sapete, però c'erano già le cassettine.
0: Anch'io le cassettine, dai, cioè, sì. Io non so mica una preistoria.
1: Ho capito,
0: la cassettina
1: però
0: me la sono comprata, ricordo, alla fine di quinta elementare mi sono comprata Gioco che era Lupin da sola.
1: Io voglio la foto.
0: No. Di quella cassetta lì ce l'ho ancora, ovviamente, perché è stata la mia prima cassetta. Mi era piaciuta la copertina, ovviamente. Chi conoscesse Gioco? Cosa ne sapevo io?
2: Ivadore o Laina?
3: Ironia, simpatia, allegria.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ricarico cantò l'italiano con Toto Cutugno sul palco del Festival di Sanremo, era il 2001.

0: Sono le 7.
1: E siamo arrivati al momento dell'informazione. Ci colleghiamo con l'agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. È quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi, con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca, Antonella Salamone, e ai figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuel, di 5. Le vittime, ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca, furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia, allora 17enne della coppia, Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali, ora Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno, grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio di informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i titoli di Cuneo della nostra provincia per questo venerdì 3 luglio, cominciando come sempre dal quotidiano La Stampa. In apertura, l'incubo di Angela e della sua bimba, il marito le ha bloccate in Arabia. Secondo i suoi avvocati sarebbe videosorvegliata in casa senza passaporto, mobilitata la Farnesina. La donna è dentista a Piasco, partita a fine marzo e rientro era previsto per il 10 aprile. La foto di quest'oggi è dedicata al pollenzo sulle orme di Carlin, il rettore, nuovo presidente dell'università, Nicola Perullo, ha presentato le sfide future. Voltiamo pagina, al primo piano dedicato alla foto di apertura troviamo anche le dichiarazioni di Nicola Perullo, presidente e rettore a Pollenzo, che dice: oggi l'Ateneo è chiamato a evolvere per rispondere ai cambiamenti demografici, economici e competitivi che stanno ridefinendo il panorama della formazione superiore. Poi ancora, sempre legato a Pollenzo, quella piccola rivoluzione iniziata con 73 matricole dall'apertura nel 2004, l'Ateneo è diventato un riferimento per migliaia di studenti provenienti da oltre 100 paesi, senza mai tradire la visione del suo fondatore. Andiamo oltre a pagina 42, messa in vendita.

hanno più potuto lasciare. Voltiamo pagina. Da Parigi sì al doppio tenda e fasce di transito allargate. Tra i dossier della conferenza intergovernativa riunita ieri nella capitale francese, l'uso come seconda canna del tunnel storico e gli orari d'apertura del nuovo traforo. Poi a pagina 45 ancora un titolo, il whisky dai sapori della valle che ricorda le antiche vie della seta. All'ingresso del paese di Valgrana è nata la prima distilleria indipendente e integrata d'Italia della bevanda alcolica. Le bottiglie saranno pronte a partire dal 2030, dopo almeno 3 anni di invecchiamento. Questi erano i principali titoli che riguardano Cuneo e la nostra provincia, che potete trovare sul quotidiano La Stampa, oggi in edicola. Vediamo ancora l'apertura dal web, cominciando da Targato CN, che apre l'home page con scuole superiori a Cuneo, il puzzle degli spazi che non bastano. Il De Amicis ancora costretto a dividersi in 3. Non risolta la questione della scuola in via Mazzini, doveva diventare la sede del liceo delle scienze umane, ma ci restano le scuole medie che dovrebbero andare invece in via Barbarù. Cunodice.it in apertura, anche qui troviamo il titolo dedicato all'ANAS che ha approvato il progetto per l'allargamento del vecchio tunnel del Tenda. La DGM dichiara: lavoriamo da subito all'indizione della gara, lavori per 140 milioni, al termine il traforo sarà largo 6,5 metri. Medesimo titolo lo troviamo su sull'apertura di Cuno24.it, sempre con il tunnel di Tenda, approvato il progetto di allargamento della canna storica da parte dell'ANAS, lo stesso anche per quanto riguarda Idea Web TV. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Max Gazzè insieme a Carl Brave, Cristo di Rio. Sono le 7.14 e venerdì, e un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto per questo 3 luglio, che vi siete sintonizzati sulle nostre frequenze. Come sempre, la mattinata la passiamo insieme in queste prime ore con la musica, l'informazione e le nostre immancabili rubriche. Scopriamo quindi cosa c'è dietro questa giornata, quali sono i fatti storici, le ricorrenze e i compleanni dei personaggi più famosi che hanno fatto la storia. Lo facciamo con Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso, apostolo e santo. La luna è gibbous calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto 8° presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota 4 volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo ascoltato Light My Fire dei Doors, perché oggi, come 55 anni fa, nel 1971, veniva a mancare Jim Morrison, come ci ha raccontato anche il nostro Francesco Cataldo, veniva trovato morto. Allora noi l'abbiamo ricordato suonando Light My Fire. È arrivato quel momento della mattinata dove andiamo a riscoprire, a ripercorrere dei momenti clou del programma Cult, le Badole Online, che quest'anno compiono 25 anni, così come Radio Piemonte Sound ne fa 50. Dunque, per celebrare questo evento, questo anniversario, abbiamo scelto il meglio del meglio e ve lo riproponiamo ogni mattina, anche per cominciare nel modo giusto questa giornata.
1: Per questo hai rubato.
2: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. No, ma c'è ancora un'altra notizia molto curiosa che arriva dal Belgio, però.
3: Che arriva dal Belgio, in sala d'attesa del comune si trasmettono film a luci rosse, così per ammazzare il tempo.
2: Ma sono sbagliati. Ma
3: meno,
2: non rosse, cioè no. Film per adulti.
3: Rosse.
4: Ah, non rosse del.
3: No, no, non rosse nel
4: della
3: senso.
4: Della frangia comunale.
3: No. Rosse dell'altra frangia.
4: Sì, altra frangia.
2: Per dire, vai lì a fare il certificato, il coso di residenza.
3: Scusi, e anagrafe da quella pa.
2: E poi senti, dato. E dici, oh, oddio,
3: signorina,
2: ho sbagliato,
3: signorina, messo.

0: cosa hai? Cosa ti
1: Vabbè,
0: manca?
1: No, cercavo le mie cuffie, ma non importa.
2: Ma anche senza cuffie, perché no? Ma sì.
1: No, mi girano le orecchie. Mi girano le orecchie. Già ho pochi capelli che
2: No, perché sembrano freschi da messa in piega, quindi non vorrei che si rovinassero.
1: Dici?
2: No,
1: sono solo i
0: miei. Carmen, sei crudele. Ha quattro peli sulla testa. Sei crudele.
1: No, io li conto ogni mattina, guarda che li tengo sotto controllo. Non
2: sono
1: quattro.
2: Quindi sono sempre quelli.
0: È facile da. Cioè, è anche facile tenerli sotto controllo.
1: È vecchia.
3: Badone online su Radio.

0: Senza pensare all'estate, Zib con Alma Libre ci ha accompagnato alle 7.26. Qualche consiglio utile e poi torniamo ancora con la musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Senti come il ritmo salsa, siamo arrivati alle 7.31 ed è dunque ora di informarci e di farlo con la redazione nazionale che ci dà le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.

0: Ora supino, continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev, 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica, avanti fino a al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Ancora una canzone e poi spazio all'informazione a carattere locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. Lo facciamo cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, l'incubo di Angela e della sua bimba. Il marito le ha bloccate in Arabia. Secondo i suoi avvocati, sarebbe videosorvegliata in casa e senza passaporto. Mobilitata la Farnesina. La donna è dentista a Piasco. Partita fine marzo, il rientro era previsto per il 10 aprile. La foto di quest'oggi è dedicata a Paul Lenzo sulle orme di Carlin. Il rettore e nuovo presidente dell'università, Nicola Perullo, ha presentato le sfide future. Voltiamo pagina. Al primo piano dedicato alla foto di apertura troviamo anche le dichiarazioni di Nicola Perullo, presidente e rettore. Oggi l'Ateneo è chiamato a evolvere per rispondere ai cambiamenti demografici, economici e competitivi che stanno ridefinendo il panorama della formazione superiore. Poi ancora quella piccola rivoluzione iniziata con 73 matricole. Dall'apertura nel 2004 l'Ateneo è diventato un riferimento per migliaia di studenti provenienti da oltre 100 paesi, senza mai tradire la visione del suo fondatore. Andiamo oltre a pagina 42, messa in vendita a 7,7 milioni l'ex tenuta di caccia del re, una superficie complessiva di 1915 ettari fatta di pascoli, prati, boschi e coltivazioni, è vicina al castello sabaudo di Casotto, proprietà della regione che usò la prelazione. Poi a pagina 43 troviamo il titolo di apertura, dentista trattenuta dal marito in Arabia, molto preoccupati per lei e la bambina. Angela Rovere è partita a fine marzo con la figlioletta alla volta di Taif, che non hanno più potuto lasciare. A pagina 44, da Parigi sì al doppio tenda, a fasce di transito allargate. Tra i dossier della conferenza intergovernativa riunita ieri nella capitale francese, l'uso come seconda canna del tunnel storico e gli orari d'apertura del nuovo traforo. Troviamo anche le dichiarazioni di Edoardo Rixi, viceministro dei trasporti, che dice: abbiamo ascoltato il territorio e riportato il tenda al centro dell'agenda di governo. A pagina 45 ancora un titolo, whisky dai sapori della valle, che ricorda le antiche vie della seta. All'ingresso del paese di Valgrana è nata la prima distilleria indipendente e integrata d'Italia della bevanda alcolica. Le bottiglie saranno pronte a partire dal 2030, dopo almeno 3 anni di invecchiamento. Questi erano i principali titoli che potete trovare sul quotidiano La Stampa quest'oggi in edicola. Vediamo ancora le aperture dal web con i quotidiani online. Targato CN, scuola e superiori, a Cuneo il puzzle degli spazi che non bastano. Il De Amicis è ancora costretto a dividersi in tre. Non risolta la questione della scuola di via Mazzini, doveva diventare la sede del liceo delle scienze umane, ma ci restano le scuole medie che dovrebbero andare invece in via Barbarù. Cuneo Dice.it in apertura, l'ANAS ha approvato il progetto per l'allargamento del vecchio tunnel del Tenda. La DGM dichiara: lavoriamo da subito all'indizione della gara. Lavori per 140 milioni, al termine il traforo sarà largo 6 metri e mezzo. Il medesimo titolo lo possiamo trovare anche su Cuneo24.it con l'approvazione del progetto di allargamento della canna storica e anche su Idea Web TV con appunto l'ANAS che approva il progetto. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amici.

E siamo tornati nel 1989 con Survivor insieme a Mike Francis. Ma è tempo di tornare ai giorni d'oggi, ad oggi meglio, questo venerdì 3 luglio, perché è arrivato il nostro consueto appuntamento con l'oroscopo. Dunque scopriamo segno per segno cosa hanno in serbo le nostre stelle per la giornata di oggi.

siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri. Guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute. E Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani, naturalmente puntuale.

0: questa era Strega Comanda di Francesca Michelin, il suo ultimo singolo, che peraltro porterà sul palco a Paesana questa domenica 5 luglio nell'ambito della rassegna Suoni dal Monviso. Peraltro Francesca Michelin vanno anche i nostri auguri di Radio Piemonte Sound, perché come si può vedere dai suoi social si è appena sposata, e come ha esattamente tramite un post lei ha annunciato, è stato un matrimonio un po' diverso dal solito. Sono le 7:54, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, ed è giunto il momento di farci qualche risata, di iniziare col piede giusto, con il sorriso e il buon umore questo venerdì 3 luglio. Lo facciamo con le Badole Online.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Tra Andrea e Nick, io sceglierei Andrea. No, scherzo, ciao Nick, cioè, è solo così perché...
3: sono uguali,
2: prendevo in giro,
4: la proprio, e Carmen uguali,
2: hanno gli stessi capelli,
4: sì. L'accostamento immediato, direi, sì, guarda.
2: No, quando lei inizia la frase così poi non la finisce. Inizia a ridere, senti. Adesso ride perché c'ha male. È normale, no? E quando vai in ospedale, allora, c'è gente che soffre, tutti che ridono.
3: No, stai bravo. La prima volta che mi hanno tolto un menisco, il fisioterapista quando mi faceva la riabilitazione, io ridevo talmente tanto dal male che da una parte piangevo, dall'altra ridevo, no? E lui chiamava tutti a vedere. Ma guarda, sì, questo sì che fa troppo grignè, perché chi l'ha male è piora e grigna e piange.
2: Già la vigna.
3: Ero veramente un po', sai, così.
2: Poverino.
3: Vabbè, volete parlare voi? Se
2: è un bene se ridi, cioè, fai ridere anche agli altri quando stai male. Ma che non stai male tutti i giorni, così ridiamo un po' in diretta.
3: Già la faccio un po' abbastanza, non la Badola?
2: Sì, sì, direi che ti viene. Sì, ci sto.
3: E poi tu ci racconti a microfoni spenti la tua tresca? Con chi?
5: Sì.
3: Buonanotte. Ciao Carmen.
6: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole Online.

0: E siamo giunti alle 7.59, come ben sapete, dunque il momento dell'informazione. Dopo le nostre rubriche, la musica, spazio anche alle ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Lo facciamo passando la linea alla redazione nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
2: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz, ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
3: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA. Un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
3: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
2: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Bruce Springsteen con Do I Love You, e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio, come sempre. Lo facciamo cominciando dal quotidiano La Stampa. In apertura, l'incubo di Angela e della sua bimba. Il marito l'ha bloccata in Arabia. Secondo i suoi avvocati, sarebbe videosorvegliata in casa e senza passaporto, mobilitata alla Farnesina. La donna è dentista a Piasco. Partite a fine marzo, rientro era previsto per il 10 aprile. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Pollenzo sulle orme di Carlin. Il rettore, nuovo presidente dell'università, Nicola Perullo, ha presentato le sfide future. In primo piano troviamo anche le sue dichiarazioni e dice: oggi l'Ateneo è chiamato a evolvere per rispondere ai cambiamenti demografici, economici e competitivi che stanno ridefinendo il panorama della formazione superiore. Poi ancora quella piccola rivoluzione iniziata con 73 matricole. Dall'apertura nel 2004 l'Ateneo è diventato un riferimento per migliaia di studenti provenienti da oltre 100 paesi senza mai tradire la visione del suo fondatore. Voltiamo pagina. Messa in vendita a 7,7 milioni l'ex tenuta di Caccia del Re, una superficie complessiva di 1915 ettari fatta di pascoli, prati, boschi e coltivazioni. È vicina al castello Sabaudo di Casotto, proprietà della regione che usò la prelazione. A pagina 43 il titolo di apertura: dentista trattenuta dal marito in Arabia, molto preoccupati per lei e la bambina. Angela Rovere è partita a fine marzo con la figlioletta alla volta di Taif, che non hanno più potuto lasciare. Andiamo oltre a pagina 44. Da Parigi sì al doppio tenda e fasce di transito allargate. Tra i dossier della conferenza intergovernativa riunitasi ieri nella capitale francese, l'uso come seconda canna del tunnel storico e gli orari d'apertura nel nuovo traforo. Troviamo anche le dichiarazioni del vice ministro dei trasporti Edoardo Rixi, che dice: abbiamo ascoltato i territori e riportato il tenda al centro dell'agenda di governo. A pagina 45 leggiamo ancora un titolo: il whisky dai sapori della valle, che ricorda le antiche vie della seta. All'ingresso del paese di Valgrana è nata la prima distilleria indipendente integrata d'Italia della bevanda alcolica. Le bottiglie saranno pronte a partire dal 2030, dopo almeno 3 anni di invecchiamento. Vediamo adesso le aperture dal web alle 8.07 con i quotidiani online. Non cambia l'apertura di homepage di targato CN, scuole superiori, a Cuneo il puzzle degli spazi che non bastano. Il De Amicis ancora costretto a dividersi in tre. Non risolta la questione della scuola di via Mazzini, doveva diventare la sede del liceo delle scienze umane, ma ci restano le scuole medie che dovrebbero andare invece in via Barbarù. Cuneo.it in apertura ancora il tunnel di Tenda, l'ANAS approvato il progetto per l'allargamento del vecchio tunnel del Tenda. La DGM dichiara: lavoriamo da subito all'indizione della gara, lavori per 140 milioni, al termine il traforo sarà largo 6,5 metri. Cambia invece l'apertura di homepage di Cuneo24.it in primo piano: Saluzzo ricorda Amedeo Damiano, 39 anni, dopo l'agguato che gli fu fatale. Il comune ha deposto una composizione floreale sulla lapide dedicata all'ex presidente dell'USL 63, morto il 2 luglio del 1987 dopo 100 giorni di agonia seguiti dall'attentato di Corso Italia. Idea Web TV in apertura, anche in questo caso il tunnel di Tenda, con l'ANAS che approva il progetto di allargamento del tunnel storico. Con l'informazione

0: Mia Martini con Fiume Sun Creek. Scopriamo adesso la giornata di oggi, cosa si nasconde dietro questo venerdì 3 luglio. Ce lo facciamo raccontare da Francesco Cataldo.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco

Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999 a Parigi la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: avrebbe compiuto gli anni, ne avrebbe fatti 74, Laura Branigan, che appunto ha cantato diverse canzoni celebri, tra cui Gloria con di Umberto Tozzi e anche appunto Ti Amo, che abbiamo appena ascoltato, che abbiamo suonato appunto per ricordarla, perché poi ci avrebbe lasciato molto presto nel 2004. Adesso ascoltiamo, ripercorriamo anche un altro pezzo di storia, che è quello di Radio Piemonte Sound, che fa 50 anni e con lei ne celebra anche 25 il programma Cult Le Badole. Quindi appunto ripercorriamo un po' la sua storia con il meglio delle Badole Online.
1: Le Badole Online, un po' di storia.
2: Votate il nostro presepe vivente. La Madonna dovrebbe fare Nicoletta, San Giuseppe Polo, Mauro il Bue, Mixerista, Carmen, l'Asinello, i Tre Re Magi, che tanto sono sempre a ritardo e anche un po' dissidenti, sono Andrea, Jack, Enrico, Luisella il Pastorello, Cleo che è il cane del nostro vicino e il cane da Pastur, Nadia fa la stella cometa perché è troppo alta, Zazzi la pecorella con Claudio.
3: Zazzi la pecorella con Claudio?
2: Sì, sono bravi.
3: Sono bravi a fare le pecorelle.
2: No, sono bravi loro. Sì, le pecore sono brave.
3: È bella.
2: Abbiamo. Continuiamo così.
3: Abbiamo ancora tre minuti per far delirio volendo, non è che.
1: Divertimento, risate, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.

0: Allora, io intanto voglio farvi una domanda a bruciapelo. Quante volte, se vi è successo nella vita, quello che dice questa canzone, no? Che praticamente ti piace una persona ma non hai il coraggio di dirglielo.
1: Tutti i giorni.
0: Se tua moglie ti ascolta, arrivi a casa stasera.
2: Per quello che sei Bobby solo.
0: No, lui non è solo, lui è accompagnato. No, infatti, tra...

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Electric Light Orchestra con Tool of Stone, e siamo giunti alle 8:31, dunque è il momento dell'informazione. Lo facciamo passando la linea alla nostra redazione nazionale, che ci dà gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
2: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov. La pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
1: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. E nonostante la nuova bordata di Trump contro il nostro paese, ieri sera clima cordiale a Villa Taverna, dove si tenevano i festeggiamenti per il 4 luglio nei 250 anni dell'indipendenza americana. Presenti molti rappresentanti del governo e delle istituzioni, ma non Meloni. Incontro tra Tajani e l'ambasciatore americano a Roma, Fertitta, tutto teso a chiudere le polemiche dei giorni scorsi tra Trump e la Premier. Con l'Italia rapporti ottimi come sempre, ha detto l'ambasciatore. Tra Italia e Stati Uniti rapporti di amicizia saldissimi, ha detto anche il ministro degli esteri. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato, la detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
3: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
1: Aspettiamo di vedere i fatti, replica il segretario generale della UIL, Bombardieri.
4: Aspettiamo di vedere i fatti concreti, è un impegno e una rivendicazione che avevamo già fatto nella precedente manovra, chiediamo che sia riconfermata per gli anni 27 e 28 perché è una misura importante, intanto che ridà più soldi in busta paga nel netto a lavoratori e lavoratrici, e poi perché probabilmente aiuterà il rinnovo dei contratti sulle piattaforme dove si stanno presentando.
1: Costo dell'energia e investimenti europei sono le priorità che dovrebbero essere affrontati in questo momento. Il governo segue i nostri suggerimenti, dice la leader del PD, Elly Schlein.
5: La prima è il costo dell'energia, che va ridotto, e per farlo bisogna scollegarlo dal prezzo del gas. Noi abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa, non lo dobbiamo accettare, si può cambiare. La seconda è far ripartire gli investimenti, prima quelli europei. europei, proseguire gli investimenti comuni europei dopo il PNRR, dopo il Next Generation EU. E guardate che oggi ce n'è più bisogno di quando sono stati stanziati in mezzo alla pandemia.
1: La presidente Floridia e tutti i commissari di opposizione si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno. Immediata la reazione del centrodestra, che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Ho lottato con tutte le mie forze per consentire a un organo di garanzia del Parlamento di svolgere le proprie funzioni, ha detto Floridia.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno.
6: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A21 Torino-Piacenza sono presenti code tra lo svincolo di Alessandria Ovest e l'innesto con la A26 in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Allamano e Savonera in direzione Aosta. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Con l'informazione a carattere locale lo facciamo con i principali titoli di culo della provincia sui settimanali, cominciando dalla guida.it, in apertura la viabilità al tunnel di Tenda. Dall'11 luglio il nuovo orario, ad agosto aperto tutti i giorni dalle 6 alle 23, dall'11 al 31 luglio apertura dalle 6 alle 21, dal lunedì al giovedì e dalle 6 alle 23, dal venerdì alla domenica. Passiamo alla Gazzetta d'Alba, in apertura inizia il dopo Carlo Petrini all'Università di Pollenzo, il rettore Nicola Perullo nominato anche presidente. La figura di Carlo Petrini è insostituibile, ma l'Università di Scienze Gastronomiche avvia la sua versione 2.0, come ha spiegato il rettore, e dal 23 giugno diventato anche presidente Nicola Perullo. Passiamo al Savoglianese, anche in questo caso troviamo nel titolo di apertura il tunnel di Tenda, aperto per ferie con orari più lunghi. Durante il periodo vacanziero stop alle fasce orarie e aperture più durature. Il Corriere di Saluzzo, in apertura il caldo, servono invasi che garantiscano acqua ai cittadini e l'agricoltura. L'appello di Coldiretti Cuneo a fronte di precipitazioni in calo e del deficit idrico diffuso. Vediamo ancora l'Unione Morregalese, in apertura un frontale fra auto e camion sulla provinciale 633, l'incidente nel territorio di Moretta. Incidente che si è tenuto questa mattina verso le 7, un'auto si è scontrata frontalmente con un camion, ferito il conducente dell'auto. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco con la squadra di Saluzzo e 118. Gli aggiornamenti sono ancora in corso. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Fedeltà per un'anteprima del settimanale.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano. Le notizie principali della settimana. Il liceo Ancina di Fossano è pronto a tornare a casa in via Tripoli. Due anni fa aveva trovato ospitalità in via Bava, dove in questi giorni gli studenti stanno affrontando gli orali della maturità. I lavori di ristrutturazione, costati circa 4,5 milioni di euro con fondi del PNRR, sono addirittura d'arrivo. A luglio ci sarà il trasloco, a settembre, al loro ingresso, gli studenti troveranno ad attenderli aule e laboratori alti, spaziosi e luminosi, come non sono mai stati, con nuovi serramenti e nuove luci. Si susseguono anni siccitosi e nei nostri campi sono presenti colture assetate come il mais. Che fare? Le aziende agricole sperimentano nuovi metodi di irrigazione intelligente che tengono conto delle condizioni del terreno ed evitano sprechi. In tantissimi sono saliti in Alta Valle Stura per la festa di inaugurazione dei lavori che hanno interessato l'area esterna del rifugio Migliorero del CAI Fossano, con una splendida balconata in legno che amplia così lo spazio di fronte all'ingresso, ma anche le sedute, la nuova fontana, una scala in pietra e poi ancora il nuovo sentiero d'accesso al rifugio, che è in realtà il ripristino di un vecchio percorso che negli anni si era perduto. Nuova avventura tra i professionisti per Luca Gemello. Il portiere fossanese è infatti un nuovo giocatore del Mantova, club che nella prossima stagione sarà impegnato nel campionato di Serie B. E c'è anche la fossanese Sara Bufandar tra le 14 azzurrine che rappresentano l'Italia ai campionati europei Under 18 di pallavolo femminile, in programma fino al 12 luglio tra Lettonia e Lituania. Per la giovane atleta del Chieri 76 Volleyball arriva così un'importante convocazione in vista della rassegna continentale che vedrà impegnate le migliori nazionali giovanili europee. Nei primi anni 2000 si ritrovava con i suoi amici in un negozio di snowboard sognando il mare. Il cuneese Giovanni Bianco ci racconta come è iniziata l'avventura del surf anche in provincia di Cuneo, guardando le vette alpine e immaginando di volare tra le onde. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicola online questa settimana.

0: Adesso è tempo di scoprire le curiosità, gli eventi storici, compleanni famosi che stanno dietro a questo venerdì 3 luglio, la giornata in particolare del 3 luglio. Lo facciamo con Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi.
1: Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motor Wagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo suonato i Rolling Stones con I Can't Get No Satisfaction, perché oggi, nel 3 luglio del 1969, ci lasciava Brian Jones, polistrumentista britannico, cantante, chitarrista e fondatore dei Rolling Stones. Allora abbiamo ricordato appunto suonando I Can't Get No Satisfaction. Qualche consiglio utile e poi ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca.

0: Sono le 9:01.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Dal zonotto su Telegram, il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi. 4 vittime, tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
3: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita, picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni, sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che, appena uscito di cella, ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
2: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
3: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
2: I mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonzalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Kylie Minogue con I Should Be So Lucky e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di Cuneo della nostra provincia per la giornata di oggi, venerdì 3 luglio. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa. In apertura l'incubo di Angela e della sua bimba, il marito l'ha bloccata in Arabia. Secondo i suoi avvocati sarebbe videosorvegliata in casa e senza passaporto, mobilitata alla Farnesina. La donna è dentista a Piasco, partite a fine marzo, il rientro era previsto per il 10 aprile. La foto di quest'oggi è dedicata a Pollenzo sulle orme di Carlin, il rettore, nuovo presidente dell'università, Nicola Perullo, ha presentato le sfide futuro. In primo piano possiamo trovare anche le sue dichiarazioni e dice: oggi l'Ateneo è chiamato a evolvere e per rispondere ai cambiamenti demografici, economici e competitivi che stanno ridefinendo il panorama della formazione superiore. Poi ancora in primo piano quella piccola rivoluzione iniziata con 73 matricole. Dall'apertura nel 2004 l'Ateneo è diventato un riferimento per migliaia di studenti provenienti da oltre 100 paesi, senza mai tradire la visione del suo fondatore. Voltiamo pagina, messa in vendita a 7,7 milioni l'ex tenuta di caccia del re, una superficie complessiva di 1915 ettari fatta di pascoli, prati, boschi e coltivazioni, è vicina al castello Sabaudo di Casotto, proprietà della regione che usò la prelazione. Poi a pagina 43 troviamo il titolo di apertura: dentista trattenuta dal marito in Arabia, molto preoccupati per lei e la bambina. Angela Rovere è partita a fine marzo con la figlioletta alla volta di Taif, che non hanno potuto più lasciare. Andiamo oltre a pagina 44, da Parigi sì al doppio tenda e fasce di transito allargate. Tra i dossier della conferenza intergovernativa riunita ieri nella capitale francese, l'uso come seconda canna del tunnel storico e gli orari d'apertura del nuovo traforo. Troviamo anche le dichiarazioni del vice ministro dei trasporti, Edoardo Rixi, che dichiara: abbiamo ascoltato i territori e riportato il tenda al centro dell'agenda di governo. Leggiamo ancora un titolo a pagina 45, il whisky dai sapori della valle che ricorda le antiche vie della seta. All'ingresso del paese di Valgrana è nata la prima distilleria indipendente integrata d'Italia della bevanda alcolica. Le bottiglie saranno pronte a partire dal 2030, dopo almeno 3 anni di invecchiamento. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora le aperture dal web, cominciando con i quotidiani online, cominciando da Targato CN, che non aggiorna la sua home page.

apertura, ANAS ha approvato il progetto per l'allargamento del vecchio tunnel del Tenda. La DGM dichiara: lavoriamo da subito all'indizione della gara. Lavori per 140 milioni. Al termine il traforo sarà largo 6,5 metri. Cuno24.it in primo piano. Saluzzo ricorda Amedeo Damiano, 39 anni, dopo l'agguato che gli fu fatale. Il comune ha deposto una composizione floreale sulla lapide dedicata all'ex presidente dell'USL 63, morto il 2 luglio del 1987 dopo 100 giorni di agonia seguiti all'attentato di Corso Italia. Vediamo ancora: cambia l'apertura di Idea Web TV con Coldiretti Cuno contro la cimice asiatica, 140.000 insetti utili in campo. Anche quest'anno torna la battaglia alla cimice asiatica promossa da Coldiretti Cuno attraverso i tecnici dell'agenzia 4A in collaborazione con l'azienda agricola del territorio. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Allen con Not Fair, siamo giunti alle 9.14, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto e che vi siete collegati sulle nostre frequenze. Qualche consiglio utile e poi torniamo con il Negro Amaro, ricominciamo tutto qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Torna il Festival dell'Educazione, a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo.

0: tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Domani è un altro giorno, Michele Bravi e Fiorella Mannoia, un omaggio a Ornella Vanoni.

mai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che

Diamo ancora spazio alla musica qui su Radio Piemonte Sound. Prima di darvi le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, ascoltiamo Mark and Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope, la loro canzone per quest'estate del 2026.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni. Il risultato è negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda agli ottavi di finale dei mondiali. Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo, che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon venerdì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la A6 Torino-Savona segnaliamo rallentamenti per lavori tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 9 alle 13 di oggi, per una manifestazione sportiva, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Venerdì 3 luglio 2026. La Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: cambio della guardia, sono le 9.42, buona giornata, buongiorno Giacomo.
1: Eccomi, ci sono. Eccomi, buongiorno a te Luisella, buongiorno ancora a tutti voi che siete all'ascolto.
0: Allora, si parte per un lungo weekend perché insomma sono previsti proprio lo svuotamento delle grandi città, perché oggi è il primo giorno proprio di esodo, grande esodo. Noi però siamo qui e lo saremo anche lunedì.
1: Siamo qui, è bello, iniziano le vacanze, si entra proprio nel mood, quello estivo. Quello
0: esatto, lunedì. Grande mood estivo. Una volta era più ad agosto, adesso viene un po' mixata tra luglio ed agosto. Tante canzoni e poi, come sapete, il meglio delle Badole Online per festeggiare questi 25 anni di storia di questa trasmissione cult. Lasciamo gli ABBA. Oggi Francesco Di Cataldo ci ha ricordato che era nata nel 1952 Laura Branigan. Purtroppo se n'è andata troppo presto. Ha portato i successi italiani in giro per il mondo, perché gloria di Umberto Tozzi. Umberto Tozzi deve tantissimo a Laura Branigan. Avrebbe compiuto 74 anni per lei in cielo. Eccola qua, la sua versione di Flashdance è Gloria.

auguri a Walter Veltroni che oggi festeggia 71 anni, Tom Cruise ne compie 64, Flavio Insina 61. Oggi è il compleanno anche di Julian Assange, si è sentito molto parlare di lui, giornalista, programmatore, fondatore di Wikileaks, ricorderete sicuramente, ne ha fatti tutti i colori. E poi sono protagonisti anche i Depeche Mode, perché Vince Clarke, che è il fondatore, è nato oggi.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e potrai ascoltarci in streaming, seguire i nostri aggiornamenti su Facebook e Twitter e ancora interagire con noi. Radio Piemonte Sound viaggia con te e sempre con te.
1: Sempre con il nostro almanacco, qui però dobbiamo ricordare che se ne andava Tonino dei Camaleonti il 3 luglio.

tournée, continuano a fare musica e questi sono i Rolling Stones. Questa è una canzone che forse li rappresenta un po' per bene, noi che li seguiamo, li riseguiamo, insomma una canzone che ricordo in un ultimo concerto andava veramente a loop in un bar e tutti a ballare fuori. Questo è un po' il mondo

0: gruppo rock che riesce a mettere insieme quelli che hanno 80 anni e quelli che hanno 20 anni, e non è da tutti ovviamente. Trasgressivi ma fuori, cioè una spanna più degli altri sicuramente. Bene, lasciamo i Rolling Stones, così abbiamo ricordato anche Brian Johnson. Manca un minuto alle 10 del mattino, tra poco c'è l'oroscopo, prima un paio di consigli e poi il meglio delle Badole Online, ma poi ve ne parlo.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Siamo al 3 di luglio, ben ritrovati con l'appuntamento con gli astri. Guardiamo allora il cielo e vediamo che cosa ha preparato per noi. Ariete, non provocate la suscettibilità delle persone che vi sono care. Toro, la vita affettiva migliorerà, ma continuate a impegnarvi. Gemelli, cercate di svagarvi in compagnia di pochi amici. Cancro, vi attende forse un incontro amoroso molto promettente. Leone, giornata particolare da gestire con un pizzico di prudenza. Vergine, giornata con tutte le carte in regola per ciò che vi aspettate. Bilancia, sarete un po' inquieti, nervosi, nulla di preoccupante però. Scorpione, giornata favorevole a brevi spostamenti o incontri con amici, decidete voi. Sagittario, lasciate decantare alcuni risentimenti, rilassatevi quindi. Per il Capricorno, vi gioverà qualche riguardo in più nel campo della salute. E Acquario, approfittate di questa giornata per rilassarvi un pochettino. Concludiamo come sempre con i Pesci, a cui diciamo il vostro lato sentimentale sarà il più favorito oggi. Anche per questo 3 luglio l'oroscopo se ne va, torna quello di domani, naturalmente.

0: Sotto l'ombrellone, in montagna o in città, con la nostra app o sui social. Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Io che amo solo te, successo italiano senza tempo. L'omaggio è di Claudio Baglioni.

solo te. La regola dell'amico, 883, canzone che va sempre bene, insomma, si ascolta d'estate, d'inverno, prima delle vacanze, durante, cioè, non so, Max Pezzali, ovunque tu lo piazzi, lui ci sta comodo.

regola dell'amico con Max Pezzali. Adesso il meglio delle badole online. Come sapete, da qualche tempo vogliamo festeggiare questi 25 anni di questa trasmissione insieme ai 50 anni di Radio Piemonte Sound, riproponendovi. Abbiamo rivisitato tutto il nostro archivio riproponendovi

0: quali sono i cibi che mantengono in forma il cervello e che possono svoltarci la giornata?
1: Svolta
0: il cioccolato fondente, se proprio vogliamo cominciare dal basso, l'avocado e l'olio extravergine, noci, mandorle, frutti di bosco, verdure arcobaleno, quindi le verdure di diverso colore, legumi, cereali integrali e avena, pesce azzurro e salmone.
1: Che tristezza.
2: No, il salmone è buonissimo, pesce azzurro pure, perché tristezza.
0: Dai, è buonissimo il salmone alla
2: piastra. Non l'avvocato, sto parlando dell'avvocado.
1: L'avvocado che costa più o meno uguali.
2: È bellissima questa, costa più o meno uguali, è bellissima.

0: Le Badole Online.
1: Un ragazzo ti ripete quanto ti ama, un uomo te lo dimostra. Un ragazzino ti fa sentire come se non fossi abbastanza, un uomo ti fa voler essere una persona migliore. Un ragazzo è possessivo, un uomo è protettivo.
2: Ma io fino adesso ho trovato delle ragazzine. La domanda è questa, rispondi.
1: Ok,
2: prego.
1: Un ragazzo si sente a disagio se tu eccelli in qualcosa rispetto a lui. Un uomo non è minacciato dal tuo successo, ma orgoglioso di te, è ispirato.
2: Basta. E con questa
1: siamo
2: basta.
1: Alla 4.
2: Chiudiamo. Siamo solo alla 4. Cioè, è che scoprire a una certa età di aver frequentato solo ragazzine è dura.

0: a tutti gli uomini fa molto bene, aiuta a vivere in salute la sauna, quindi voglio dire, beccandosi anche i loro rischi per 73 gradi la sauna,
1: poi sai dopo i 50
2: avete qualcosa, avete
0: qualcosa? Gli uomini, gli uomini, Luisella,
2: no, dico solo per sapere se avete qualcosa.
0: Ma poi
2: qualcosa
0: tu cosa c'entri?
2: Io sono una donna, ma non sono una santa. Non mi donano,
0: no, ma nel senso neanche con i 50, sì. Cosa c'entri? Tu sei ancora ben lontana, giusto?
2: Pirla.
0: Comunque, uomini, andate in sauna, che oltre, sì, a far bene è anche una figata pazzesca. Io ho passato tanto tempo in Svezia, lì, ecco, è proprio una, un'abitudine comune.
2: Sì. Ah, ma è lì che ti sei cotto il cervello. Ah, ok.

0: fa sempre ridere che c'era quello di Love Boat che io da piccolo pensavo fosse Mike Buongiorno, che era il medico, se non fa. Non lo so, era quello con gli occhiali, era uguale a Mike Buongiorno e dicevo guarda, c'è Mike. Io impazzivo per Mike, capito?
1: Io so solo che cioè ne combinavi più che andiamoci a fare una bella crociera.
0: Ma perché no?
1: Io e te che litighiamo il giorno.
0: Ma no, ma insieme. Ah, tu dici insieme? No, ma figurati.
1: Così torniamo.
2: Beh, tanto la nave è grande.
0: La nave è grande,
1: sai, perché tu vai a cena col capitano.
0: Sì.
1: Il capitano risolve tutto.
0: Ma certo,
2: poi c'era Goffer.
0: Sì. Lei faceva, lei mi faceva il nome.
1: No, lei
0: come si chiamava?
1: Sì, poteva essere una Ellie. Cosa così. Sì. Però.
2: No, quella era Ellie. Di Ewing,
0: perché
2: Dada.
0: Noi ci prepariamo prima. No, era Lauren Tewis, si chiamava Julie McCoy.
2: Julie McCoy. E il medico?
0: Allora, il medico era il dottor Adam Brick.
1: Però Julie, Julie capiva già la situazione.
0: Certo.
1: Se c'erano
0: ovviamente
1: due che non si potevano più sopportare,
0: lei lo andava a riportare subito
1: Julie
0: al capo.
1: Cominciava, sì, certo. Julie cominciava lì alla manfrina e ti portava a fare l'aperitivo e Goffert che ti faceva uno spritz come se non ci fosse un domani, ti inciucava bene il giorno dopo stava meglio. Ci sono 3000 crociere per singolo. Sono messa lì a guardare.
0: Sì, perché sei interessata.
1: Allora, poi c'è scritto sotto dai 30 ai 55.
0: Aia!
1: Ma se uno ne ha 57 o 58, cosa fa?
0: Eh no, ma tu non mi calcoli la milfona. La milfona che invece lo vuole particolarmente giovane, no? Quindi siamo sui 55.
1: Prima,
0: magari il 30 gli gusta, hai capito? La Shura.
1: Senti, Shura.
2: Ah, tu dici adesso che hanno fatto questo match.
0: Ma certo, ma ci sta, ma se non lo fai in crociera quando lo devi fare.
1: Voglia di mare.
3: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. Per la capitale ucraina si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Radi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU Guterres sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza Rai, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo il raccordo Falchera si viaggia rilento tra l'innesto con la A4 e la barriera di Falchera in direzione Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 9 alle 13 di oggi, per una manifestazione sportiva, viene chiusa la provinciale 251 tra Chianale e il Colle dell'Agnello. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione tra meno

con Fred De Palma, Anita e Meschina, insomma sono tutti insieme, classico tormentone dell'estate. Torna lei, torna Madonna, la regina del pop, torna in pista con corpo da ballo, festeggio e prego, ha detto lei in un'intervista. Oggi esce Confession, un album dance, si riconnette agli esordi, un po' versione Like a Virgin. Madonna.

0: decisioni sono più razionali quando sono pensate in un'altra lingua. Quindi se uno deve prendere una decisione, la soluzione migliore è quella di pensare in un'altra lingua.
1: Che conosci però, perché sennò è un casino.
0: Chiaramente. Secondo me, o anche il dialetto, perché il dialetto è una lingua.
1: Il dialetto
0: no?
1: Effettivamente è una lingua. Tu pensi, devi prendere la decisione, pensala in piemontese, non so.
0: Sì.
1: Io potrei pensare in inglese. L'inglese tu? Come?
2: Je
1: già non è inglese, parliamo molto male. Molto male.
2: te la faccio in francese.
1: La francese, allora devo prendere.
2: Parlo direttamente con Macron, perché poi sai, quando devo prendere le decisioni importanti, non è che chiamo Carla Bruni o altra gente così, capito? Cioè, e vai da quelli che sono importanti.
1: Vabbè.
2: Bonjour.
1: Bonjour, come va, Sava? Tutte le mon, le grille.
2: Le mon de grille, le mon de bleu.
1: E vi salutom perché è arrivato le moment di lasciare la lin all'altro, quell'altro che arriva sempre con le mani vuote. Lorenzo, grazie mille.
0: Ma
1: non può arrivare bussando con i piedi una volta.
2: Ma tu sei mai arrivato una volta qua in 3 anni con qualcosa in mano? No, non so.
1: Adesso detto così è brutto. Però
0: no, forse una volta hai portato la mimosa.
1: Oh, perché io
0: ma sarà stato il primo anno.
1: Il secondo non più, io l'ho portato tutti gli anni, secondo me.
0: Tranne di domenica,
1: perché di domenica non vengo.
2: Ce la ricordiamo una volta sola.
1: Vabbè,
2: era un giorno in cui probabilmente il camioncino che vendeva le mimose le ha scontate.
1: No, sono andato in negozio, devo dire, perché i camioncini non ce ne sono nel mio tragitto.

0: grande pezzo di Michael Jackson, Earth Song, le 10:49 con Radio Piemonte Sound Amica Radio, il meglio delle badole online.
1: Di quanto ha incassato Messi negli ultimi 4 anni. Allora, 555.237.619 euro. Sono quei 9, quei, no, sono quei 9 euro.
0: Esatto. Sono quei 19 euro che vorrei capire. Ma perché i rotti?
1: 19 euro, non lo so.
0: Ma perché
1: quindi,
0: i rotti?
1: Credo che anche da quelle parti abbiano l'algoritmo.
0: Di un po'.
1: Esatto. 555.237.619 euro.
0: Ecco, i 237.019 euro che mi infastidiscono
1: il 19
0: un po'
1: euro. E poi questo 19 ti dà l'idea che costa di meno.
0: Allora, sì, adesso, sì, allora se un giorno hai l'influenza intestinale non puoi muoverti, perché sai, il mal di gola esce, ma con l'influenza intestinale non ce la fai. Metti per due.
1: Però lì sei giustificato, quindi
0: metti,
1: guadagni lo stesso.
0: Metti per due, l'influenza intestinale la prendi 2 giorni.
1: Quindi lui in un
0: hai
1: weekend
0: 770.000 euro da spenderti il terzo giorno che esci, dici voglio fare un po' di shopping.
1: Ma metti, ma mica spende tutti i giorni.
0: No, ma era per così.
1: Tu pensa, vai a dormire il venerdì sera, ti svegli lunedì mattina e hai 770.000 euro.
0: Perché poi dicono anche i ricchi piangono, no?
1: Certo.
0: Però c'hai i piedi asciutti, va? Pensi? Ogni giorno sulla radio della tua città il buon umore e la simpatia delle parole ti conquisterà. Allora, abbiamo trovato una cosa piuttosto carina, delle curiosità che sono realmente successe all'università, no? Tipo un professore che sta interrogando così una studentessa e il professore dice: è in grado di dirmi quale organo dei mammiferi riesce una volta eccitato a raggiungere dimensioni pari a 6 volte le dimensioni dell'organo riposo? E la povera studentessa, che insomma arrossisce terribilmente, comincia a fare: non saprei. E lui, no, che ovviamente sai, la incalza dicendo: ma come, non lo sa proprio, ci pensi, non è difficile. L'ha messa in gravissimo imbarazzo e poi dai signorina, si butti. E lei, ma viola, dice: il pene, scoppia un boato nell'aula, tutti che ridono. Il professore calmissimo dice: complimenti a lei e suo fidanzato, signorina, comunque l'organo è la pupilla. Cosa avresti risposto, Jack?
2: La pupilla,
0: ecco.
2: La vita di tutti i giorni, la pupilla.

8.0, siamo quasi in chiusura, ma tra poco abbiamo un ospite che è arrivato veramente a pelo e vi parleremo di una bella iniziativa che ci sarà la prossima settimana. Ma prima c'è Gianna Nannini con Marrakesh, rivisitato America, pezzo storico del 79 da California.

0: siamo quasi in conclusione, ma come ho detto prima abbiamo un ospite per parlare di un appuntamento che ci sarà la prossima settimana. Mille luci nel piatto, benvenuto a Giorgio Chiesa, presidente di Wicuneo, dell'Associazione Albergatori, per parlare di questo evento, che è un evento di solidarietà. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, e grazie di questo spazio che mi concedete. Mille luci nel piatto. Mille luci nel piatto è una serata che mette insieme l'eccellenza culinaria e la solidarietà concreta, perché quando la cucina incontra la solidarietà possono nascere occasioni straordinarie, e Mille luci nel piatto è proprio questo. Una serata di gusto che diventa anche un aiuto concreto per tante donne, perché quest'anno abbiamo scelto la donna, che stanno affrontando momenti difficili della loro vita.
0: Ecco, perché ogni anno c'è stato un progetto di solidarietà, e questa è una cosa che va sottolineata, perché poi insomma è una serata molto elegante, molto bella, eccetera, però è una serata che ha un fine veramente da sottolineare, un fine di solidarietà. Tante sono state negli anni passati i progetti che voi avete portato avanti, e avete sempre insomma raccolto anche delle somme discrete. Quest'anno avete pensato alle donne, bravi.
1: Grazie. Diciamo che non siamo noi che abbiamo raccolto, o meglio, abbiamo raccolto quello che ci è stato donato.
0: Certo.
1: Perché vorrei dire che ogni posto a tavola non rappresenta soltanto una prenotazione per noi, ma è un contributo concreto a favore dei progetti che ogni giorno offrono ascolto, accoglienza e sostegno, e in questo crediamo.
0: Certo, indubbiamente. Dicevo, l'anno scorso ricordo era andata molto bene, c'è sempre molta affluenza, ed è dalla prima edizione dell'Illuminata che era nata, o la seconda edizione forse dell'Illuminata che era nata questa idea. Ricordo la prima edizione con il vento, il temporale, insomma tutto che volava, però poi in un attimo si placò in questo temporale, insomma, e si riuscì a fare questa cena, le mille luci nel piatto. Quindi è anche un'idea molto particolare, perché per chi non l'avesse mai vista, in via Roma con le luci dell'Illuminata. L'Illuminata non c'è più, ma nella settimana dedicata alla Madonna del Carmine spuntano anche le luci, giusto?
1: Esattamente così. Il nostro centro d'ascolto, più che altro, è un centro legato al meteo. Ogni mattina ci svegliamo e la prima cosa che tutti facciamo è guardiamo qual è la previsione meteo. Al
0: certo.
1: Momento, finger crossed, come dicono gli inglesi, il meteo è buono. E vorrei comunque sottolineare che quest'anno, per l'appunto, sono state scelte due associazioni, Fiordaliso e Aila. Perché crediamo fortemente che dietro ogni donna aiutata non c'è soltanto un'emergenza da affrontare, ma c'è una storia da ricostruire, una
0: certo.
1: dignità da recuperare e soprattutto un futuro da immaginare nuovamente.
0: Certo. Che cosa bisogna fare per partecipare a questa serata di solidarietà?
1: Allora, una serata di solidarietà che comunque coniuga la cucina col territorio, e un grazie lo devo dire a tutte le associazioni che ci aiutano, a tutte le istituzioni che ci sono vicini, e faccio un inciso anche grazie a voi, Radio Piemonte, per esserci vicini, perché i media sono importanti, perché voi trasmettete forza e coraggio. Cosa bisogna fare? Bisogna contattare Conitours, che è l'agente organizzatore, io sono soltanto un modesto coordinatore. Per prenotare questa serata, una serata che, come ho detto, ha un fil rouge. Il fil rouge è il collegamento tra il Piemonte, Cuneo meglio dire,
0: certo.
1: la Liguria e la Lombardia. Difatti ci sarà uno chef abbastanza famoso e noto, Giancarlo Morelli della Lombardia, che presenterà il piatto iconico, l'ossobuco alla milanese col risotto, ma ci saranno anche tanti i nostri cuochi locali, l'associazione Cuochi della Granda, col suo alfiere Andrea Serale, che ha vinto il prestigioso riconoscimento del Global Award. Ci sarà anche uno chef ligure, perché abbiamo dedicato un piatto, il Kundijun, che è questa ricetta dell'imperiese, del ponente ligure, che farà da apripista all'ossobuco, e i vini sono offerti e proposti dall'Enoteca del Roero, che collabora anche col Distretto del Cibo. Un grazie anche ai loro presidenti.
0: Certo.
1: Sarebbe troppo lungo ringraziare tutti, diciamo tutti, siateci vicini, perché non è un momento di primogenitura o di primi attori, è un momento di solidarietà al quale vogliamo dare concretezza.
0: Molto bene, e noi come sempre e come appunto hai già sottolineato vi siamo a fianco, quindi Conitours per le prenotazioni, abbiamo detto tutto?
1: Abbiamo detto tutto, continuiamo a guardare il meteo che è determinante. Grazie.
0: Ricordiamo ancora la data.
1: La data è il 9 di luglio, giovedì prossimo alle ore 20 in via Roma.
0: Cena sotto le stelle, non mancate, ci sarò anch'io. Chiudiamo con Lucio Battisti, arrivederci a questa sera e soprattutto chiedo scusa Lorenzo, ti ho rubato qualche minuto.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città. Pianeta Italia, solo musica italiana.

sei un grande, Luciano Angeleri, signori, in arte Angeleri. Questo è un motivo del 1983, dal titolo Un'estate di sesso. Benvenuti, beh, apriamo bene alla grande, beh, poi venerdì, dai, ma sì, chi se ne frega. Benvenuti in Pianeta Italia, l'ultima puntata per la settimana. Un saluto da Lorenzo Bartoli, buona estate, grazie per essere di nostri, grazie per averci scelto. Proseguiamo nelle nostre puntate, nel nostro percorso nella storia della musica italiana, mentre per i

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.itt.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: azione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
3: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in tre partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indica dell'acclimatamento sull'erba e con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre. La confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
4: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica. Sicuramente ci sono due o tre cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
3: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo. Primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
2: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, che ha regolato in 4 set l'australiano Duckworth, Matteo Berrettini anche lui in 4 set sul francese Fields, mentre ne sono serviti 5 a Lorenzo Sonego per aver la meglio del canadese Diallo. Ultima ma non ultima Jasmine Paolini 2-7-0 sulla svizzera Golubic, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni, su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo, in sequenza una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana Colombia, in programma stanotte alle 3:30, prima alle 20 Australia Egitto e a mezzanotte Argentina Capoverde, gli altri due sedicesimi di oggi. Inizia il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1. A Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa Lewis Hamilton con la Ferrari. Programma tradizionale, oggi libere e sprint qualifying, domani qualifiche e gara sprint, domenica alle 16 la gara lunga. L'Ital Basket vince in Islanda nelle qualificazioni ai mondiali 2027 e si assicura il pass per la fase successiva. 102-83 per gli azzurri che domenica a Bologna affronteranno la Lituania nell'ultimo incontro del girone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
6: Un saluto a tutti gli amici sportivi di Radio Piemonte Sound, un saluto da Elisa Balsamo.

dando il mio modesto parere, con questa canzone abbiamo proprio centrato quello che vuol dire Italia Graffiti, ovvero cantanti più e meno noti, canzoni molto meno note, veramente, che sono stati dischi graffiti, dischi meteora. Siamo nel 1973, ancora non era esploso il suo grande successo, che è arrivato poi tra il 78-79 e per buona parte del tutto il decennio 80. Stiamo parlando di Alice, il nostro momento con Italia Graffiti. Il brano era Il giorno dopo.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Radio Piemonte.

0: Canzian dei Pooh.
1: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Appena tre giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
2: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'Imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
3: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
2: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
3: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
2: Il calcio: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli, ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e dopo essersi liberato dal Milan ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi. State ascoltando Pianeta Italia. Pianeta Italia. Con Lorenzo Bartoli.

bere una bibita probabilmente gli dava già una bella rinfrescata. Oggi non è sufficiente neanche l'aria condizionata, eccetera eccetera. Con Bobby Solo siamo tornati nelle famosissime estati degli anni 60, precisamente quella del 1969.

canzone che conoscete tutti, che ricordiamo tutti, portata al successo ovviamente dal grandissimo Adriano Celentano, canzone però che vede nella sua scrittura un autore che conosciamo tutti, non solo in Italia ma anche nel mondo, sto parlando di Toto Cutugno. Il brano era Soli ed era il 1979.

0: qualcosa probabilmente degli ultimi anni, di quelle canzoni interessanti, belle, piacevoli, che si faranno ricordare domani. Mahmood con Elisa in Rubini.
1: L'avevo detto, qui nessuno sente mai, te l'avevo detto, qui nessuno vede mai, mai, ma fino a quando la verità viene su a galla, come un pesce morto, come la merda, allora tutti muti, muti come sconosciuti, sanno solo fare

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Sempre bello secondo me riascoltarli, ritrovarli nelle loro tantissime incisioni che hanno fatto, in questo caso il 1981, l'album è Fuori Stagione ed è il titolo anche del motivo che vi abbiamo fatto ascoltare, che non è ovviamente uno dei più grandi classici della discografia dei Pooh, però secondo me è una di quelle canzoni piacevoli, anche perché devo dire qualcuno di voi in diversi momenti da inizio dell'anno ad oggi ce l'ha segnalata, l'abbiamo ascoltata, devo dire no, è simpatica, è molto piacevole.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Spazio adesso alle notizie a carattere nazionale, noi torniamo tra poco.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri quattro membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per tre giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di tre giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate dalle Parisiennes. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.

una strada diversa. Ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, vietato morire.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

canzone qui è stato veramente molto ma molto legato Ivan Graziani, da titolo Navi, era il 1983. Vi invito ad andare a riascoltare, a ricercare l'album dal cui è stato estratto questo primo singolo. Devo dire che tutto l'album è molto ma molto interessante.

0: l'oroscopo.
1: Sono le 13:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
3: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
4: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev, sulle principali città ucraine, nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA, ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime, tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
3: La polizia ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva accoltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
4: L'economia, la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
3: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto. 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo, i 16esimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di monte il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.
6: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: molti di noi sono cresciuti nella propria generazione, in questo caso era il 1995, non ricordo precisamente il momento in quell'anno, nel 95, quando è uscita questa canzone, che cosa stavo facendo della mia vita, però mi ricordo sicuramente Ti sento vivere con gli 883.
1: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioradio.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove, ma sono

0: Dedico tutto, era il 2012, vi ricordo ovviamente per riportare alla radio una canzone italiana che avete per la testa, qualcosa che dici non riesco a sentirla da nessun'altra parte e vogliamo farla sentire un po' anche al pubblico di Pianet Italia, segnalatecela all'indirizzo mail lorenzo@radiopianeta.it, se preferite contattarci su Facebook Lorenzo Bartoli Pianet Italia Radio. Sono gradite anche quelle canzoni che ci possono far ripescare, riascoltare e rivivere insieme il momento telegraffiti.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.
0: Vi portiamo a un album fantastico dei Nomadi del 1971, pubblicato nel 71. L'album si intitola Mille e una sera. Il disco raccoglie tutte le canzoni già pubblicate su 45 giri dalla band nei due anni precedenti. Il lato A, tra le canzoni più importanti, comprende Mai come lei, Nessuna o Il nome di lei. Nel lato B c'era Mille e una sera, Un pugno di sabbia, Vai via cosa vuoi, Non dimenticarti di me e la canzone che ora vi faccio ascoltare appunto abbiamo appena citato, Mille e una sera.
2: No!

Julio Iglesias è una di quelle canzoni che dà veramente una bella rinfrescata dal titolo Amor, Amor, Amor. Benvenuti, bentrovati, ultima puntata settimanale con Pianeta Italia. Un saluto da Lorenzo, grazie per essere dei nostri e per averci scelto soprattutto. E restate con noi, se avete voglia, tempo e modo di ascoltarci, proveremo a darvi una bella rinfrescata con la nostra sequenza musicale. Sequenza musicale che prevede saranno questi i protagonisti di oggi: Franco Battiato, Marcella, ma subito in apertura dal 1996 c'è Lucio Dalla.

quest'estate non rinunciare alle tue vacanze. Sintonizzati su Pianeta Italia e lasciati trasportare dalla musica nelle località più belle del nostro paese.

trovo mai in playlist. E nell'aria con Marcella, che bello. Lucio Dalla in apertura con Canzone. La nostra sequenza ritorna lunedì. Grazie, siamo arrivati alla fine. Adesso torniamo indietro di qualche anno. Era il 2021, quindi non è che siano passati chissà quanti anni, però è una di quelle canzoni che probabilmente è entrata a suo modo nella storia o in una parte di storia della musica italiana. Marco Mengoni con Madam, Mi fiderò. Vi auguro la buona giornata, soprattutto buon weekend. Viva la musica italiana e torniamo lunedì. Ciao.

0: Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme. Col suono
4: delle sirene. Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Berezovskaya, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
7: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
8: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
7: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
8: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
7: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
8: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: che ci ascolti da sempre, a te che ci ascolti per la prima volta, benvenuto su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città. In arrivo Hit Parade Story e New Hit. Io sono Mirko Bencivenni. Alza il volume della radio.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Forza gente, da questa parte avanti, venite, non spingete, c'è spazio per tutti, anche perché la musica più bella di ieri e di oggi passa tutta di qua. Radio Piemonte Sound, pochi secondi per augurarvi un buon pomeriggio, segnalarvi che sono Mirko Bencivenni e staremo insieme anche oggi per le prossime tre ore con Hit Parade Story e New Hit. Tranquilli, lascio subito parlare la musica.

0: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Chiudete gli occhi, vi porto in America nel 2002 a riscoprire i 20 singoli più importanti di questa classifica Stelle e Strisce, per l'appunto del lontanissimo 2002. 20 per

era Shakira, io questo ve lo confesso spudoratamente, musicalmente parlando, che avete capito? No, vabbè, no, non si sa mai, meglio sempre specificare. 18 per Shakira con questa hit Whenever Wherever che ci siamo appena ascoltati. 17 nella Hit Parade Story di oggi per Mary J. Blige e Family Affair, grandissimo singolo estratto dall'album No More Drama. Beh, sicuramente possiamo dire che questa è una cantautrice statunitense, produttrice di musica soul e R&B, 9 volte vincitrice del Grammy Awards. Insomma, cosa non ha fatto lei nella vita? Eh beh, bel mistero.

Artigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.studiodontoiologico.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
1: 100% estate, 100% successi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
4: È l'estate che scorre.
5: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

0: Tempo di lasciare spazio ai consueti aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini.
3: L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
4: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid, un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse senza mai fugare definitivamente i dubbi sul suo stato di salute.
3: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità di Kiev di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia 1 anno fa, poi estradato in Germania a novembre 2025. L'accusa sarebbe di complicità in crimini di guerra. Dobbiamo dare un messaggio molto preciso. Ognuno di noi ha le sue idee, ma se vogliamo dare risposte e ricostruire fiducia verso il mondo del lavoro, serve stare uniti per cambiare la situazione. Lo ha detto il segretario generale della CGIL Landini, intervenendo al congresso della UIL in corso a Padova, rivolgendosi ai leader di CISL e UIL, Fumarola e Bombardieri presenti in sala. A Roma l'assemblea ANBI firmata il protocollo d'intesa per le emergenze climatiche. Nicola Compagnone.
5: Gestione dell'acqua e dei bacini idrici al centro dell'assemblea ANBI a Roma. L'acqua è strategia e il modello italiano per la sicurezza, la crescita e la pace, alla presenza di istituzioni, esperti e associazioni di categoria. Massimo Gargano, direttore generale ANBI, l'associazione dei consorsi di bonifiche e irrigazione.
6: C'è un modello di sviluppo, c'è una progettualità pronta che è quella del piano invasi ANBI col diretti, piano invasi multifunzionali, risponde alle esigenze potabili, energetiche, ambientali e poi anche a quelle energetiche. Oggi abbiamo opere nuove, progetti nuovi e rispetto ad esigenze vecchie dobbiamo semplicemente accelerare i tempi.
5: La gestione dell'acqua è strategia, da cui l'esigenza di attuare politiche volte al suo immagazzinamento per combattere la siccità. Luigi Deramo, sottosegretario all'agricoltura.
7: Arrivare nel più breve tempo possibile a licenziare un modello che possa essere attuabile su tutto il territorio. Questo comporterebbe un beneficio immediato per quanto riguarda il potenziamento dell'economia, del turismo, dell'occupazione nelle aree interne del nostro paese.
5: Nel corso dell'assemblea ha siglato anche il protocollo d'intesa tra ANBI, Dipartimento della Protezione Civile e Autorità di Bacino per la gestione delle emergenze.
3: La sanità è un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'Industria della Salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
1: prevenzione.
8: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene, e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private. Il disastro è quando ai vertici della sanità pubblica vi sono persone che ragionano come se gestissero delle strutture private.
3: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
9: Prossime news tra mezz'ora.

0: Biagio Antonacci con Per farti felice.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

21 agosto 1995, dicevamo addio a Nanni Loy. Denuncia, impegno sociale, memoria storica sono gli ingredienti del cinema di questo grandissimo Giovanni Loy, detto Nanni, uno dei migliori registi italiani del Novecento. In quello stesso periodo il singolo più venduto e più ballato in Italia era The Color Inside.

0: Come sempre i nostri pomeriggi si colorano delle hit più belle, le classifiche del passato, ma anche qualche disco del presente che va a impreziosire la nostra playlist già particolarmente ghiotta e gustosa. Ma ora ci mettiamo in pausa per qualche istante, ci sono le news e poi subito dopo si riparte di slancio. Radio Piemonte Sound, vietato cambiare radio.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura la cronaca, un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
3: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadimir Molaiev e della sua famiglia a Monaco, e la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
4: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
3: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite e soprattutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
4: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia.
3: Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
4: E per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
4: Hit Parade Story, le canzoni delle classifiche del passato, tutti i giorni su Radio Piemonte Sound.

Posizione numero 16, ci stiamo occupando dei 20 singoli più importanti in America del 2002, dell'intero anno 2002. Io sono sempre Mirko Bencivenni e questa è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Si sale di un gradino per incontrare e riscoprire alla 15 Enrique Iglesias con Hero, una hit molto molto dolce che vi dedichiamo di cuore.

Si chiama Enrique Iglesias, madrileno, nato nel 1975, figlio di Julio Iglesias. Pensate, nel corso della sua carriera ha venduto circa 100 milioni di dischi in tutto il mondo, 60 milioni di album e 40 milioni di singoli, sicuramente dati e numeri particolarmente importanti. 15 della nostra Hit Parade Story di oggi, 14 per Jimmy Eat World con The Middle, 13 invece per Noir Désir e Le Vent Nous Portera. Sempre in compagnia di Mirko Benciveni e tra poco ci tufferemo nella seconda parte della nostra Hit Story, 20 singoli più importanti in America dell'intero anno 2002.

0: Hit Parade Story torna dopo le news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello scismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina, che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un'auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina, gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 feriti, 10 i dispersi. Per risposta a Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Dramma al Lido di Camaiore in provincia di Lucca: un uomo di 80 anni ha ucciso l'ex moglie di 67 ricoverata in ospedale e poi si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. A quanto pare la donna era in gravi condizioni, da 3 settimane l'ex marito andava a trovarla regolarmente. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando "Benvenuto Max". Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. E ora sentiamo che cosa è successo questa settimana in Parlamento.
3: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Legalità e sviluppo civile, è arrivata mercoledì in aula l'approvazione della proposta di legge recante misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. Il provvedimento dispone nuove e più efficaci tutele in favore dei soggetti più vulnerabili, fornendo loro supporto materiale e servizi. Mercoledì la Camera ha accolto per il consueto question time il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani, il ministro della difesa Crosetto, il ministro della PA Zangrillo e Anna Maria Bernini, titolare del Dicastero dell'Università e della ricerca. Tra gli argomenti affrontati, il rafforzamento del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, il ruolo italiano nell'operazione Epic Fury, il caro affitti per gli studenti universitari e le misure dedicate al rafforzamento delle competenze dei dipendenti pubblici in ambito PNRR. Diritti e lavoro: si è svolta mercoledì presso l'11ª Commissione Lavoro della Camera l'audizione di rappresentanti del Comitato Italiano per l'UNICEF. Gli esperti dell'organizzazione sono stati ascoltati nell'ambito dell'indagine sulle problematiche del lavoro minorile, con particolare riferimento agli infortuni e alla sicurezza sul lavoro. Sicurezza e coesione sociale: mercoledì la Commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie ha ricevuto per un'audizione il prefetto e il questore di Roma, Lamberto Giannini e Roberto Massucci, ascoltati sulle materie di loro competenza. Tecnologia e diritti: si è svolta ieri presso la Sala della Regina di Montecitorio la presentazione della relazione annuale 2025 del Garante per la protezione dei dati personali. Il rapporto si sofferma sugli effetti dell'intelligenza artificiale e sulle misure concretamente adottate per orientarne l'uso verso esiti socialmente sostenibili. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Prossime news tra mezz'ora.
0: pinguini tattici nucleari. Ce li riascoltiamo con ridere su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi.

Posizione numero 11 per quanto riguarda i 20 singoli più venduti in America del 2002. Posizione numero 10, Put a Love Mood con Blurry. 9 per Usher con I Got It Bad. Mentre alla posizione numero 8 troviamo i No Doubt. Loro arrivano dagli Stati Uniti, capitanati da Gwen Stefani. Questa è una delle loro ultime super hit prima che si sciogliessero. Hey baby!

Faraway, da Story di oggi. Si sale di un gradino, posizione numero 7 per Linkin Park, con una hit assolutamente esplosiva, un po' come tutta quanta la loro discografia. In the End, avendo venduto oltre 60 milioni di copie dei loro dischi, Linkin Park hanno contribuito al successo del genere musicale new metal, anche se loro ci propongono una versione più soft del genere metal, e proprio per questo sono stati più accostati a quello che è il genere pop.

Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo.

0: Ora lascio la linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Sono le 16:02.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte a rigorose procedure di custodia e controllo.
3: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
4: Gli esteri. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermalov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
3: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando, con un'ulteriore perdita del 36,2%. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
4: A settembre due dei bambini della famiglia Del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta la Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti.
3: E in chiusura lo sport, la Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17:30 la qualifica sprint.
4: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadelmaterasso.com e pagina Facebook.
2: If I Read the Story New It è qui su Radio Piemonte Sound.
3: Un saluto da Ultimo.
4: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: febbraio del 2023, quando scompariva all'età di 84 anni Maurizio Costanzo, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, accademico, scrittore, sceneggiatore, chi più ne ha più ne metta. In quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Due vite, Marco Mengoni, su Radio Piemonte Sound. Buon ascolto.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Sei in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: It Parade, The Story New It è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: Tutte le ultime novità musicali, New It.

0: Il 49esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2012 era la compilation di artisti vari Super Sanremo 2012, che si apriva proprio come prima traccia con Gigi D'Alessio e Loredana Bertè, Respirare.
1: Ferma

0: Una ID oggi, una ID ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivendi. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.

0: Da Daniele Ubaldi, 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone, va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla Salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla nella capitale ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. La TV di Stato riporta che il premier pakistano Sharif, accompagnato dai rappresentanti del governo di Islamabad, ha reso omaggio alla bara. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi: un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare fratelli di Dio e avevano instaurato un clima di fanatismo religioso. Tennis, un solo italiano in campo oggi nel singolare maschile Wimbledon. Il numero 1 del mondo Jannik Sinner affronta nei 16esimi lo statunitense Brooksby. Nel doppio femminile esordio di Sara Errani e Jasmine Paolini. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con il notiziario su traffico e viabilità. In apertura la tangenziale di Torino, raccomandiamo prudenza per un incidente fra Pianezza e Bruera in direzione Savona. Sulla A5 Torino-Aosta, a causa di un incidente, sono possibili disagi e rallentamenti fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Un'estate in musica con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Ogni tanto singolo di Gianna Nannini è un omaggio entusiasta e completo all'amore in tutte le sue forme personali e metafisiche. La canzone fa parte dell'album Io e Te, ottavo più venduto in Italia nel 2011 dalla rocker senese Gianna Nannini.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Sono le 17.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
4: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
5: Scade oggi lo sconto sulle accise sui carburanti, che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.
4: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
5: La cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
4: Economia: a maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore più 0,4% in volume. Boom delle vendite online cresciute su base tendenziale del 12,1%.
5: E per il momento è tutto. Alla prossima edizione.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Con voi ormai in dirittura d'arrivo, ci siamo lasciati alcuni istanti fa su Linkin Park In The End alla 7 per quanto riguarda i 20 singoli più importanti in America dell'intero anno 2002. Queste sono sempre le classifiche dei vostri ricordi più belli, It Parade the Story, It Parade la storia delle classifiche alla radio. E procediamo alla 6, Vanessa Carlton con A Thousand Miles, 5 appena ascoltati The Calling Wherever You Will Go, mentre alla posizione numero 4, già partita in sottofondo, la canzone di Nelly featuring Kelly Rowland, questa

Per quanto riguarda la nostra Hit Parade Story di oggi, 3 per Nelly con Hot in Here, posizione numero 2 per Ashanti con Foolish, in vetta invece il singolo più venduto in America dell'intero anno 2002 di Nickelback, How You Remind Me.

Numero uno nella Hit Parade Story di oggi, Nickelback con How You Remind Me. Loro sono un gruppo rock canadese nato nel 1995 in quel di Anna Alberta. Pensate che hanno venduto più di 50 milioni di copie dei loro dischi in tutto il mondo, e questo è il successo più commerciale che andò fortissimo nel 2002 anche in Italia. How You Remind Me, classifica americana, ma hit talmente famose che abbiamo conosciuto e hanno varcato anche le classifiche italiane. Sono Mirko Bencivenni, da parte mia è tutto, grazie per l'ascolto, bacio e braccio e vi aspetto alla prossima puntata di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Ciao!

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: Ogni giorno entriamo a casa tua per regalarti la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con impegno e passione. E lo facciamo così da sempre. Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Ben trovati da Gerardo De Vivo.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali, sono tre le caselle ancora libere, saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi, l'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde. Dovesse vincere stasera, l'Albi Celeste troverebbe la vincente di Australia-Egitto e negli eventuali quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma a Kansas City alle 3:30.
1: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
0: Inizia l'era di Massimiliano Allegri al Napoli. Benvenuto Max, posta su X il presidente Aurelio De Laurentiis. L'accordo era raggiunto da tempo, mancava solo l'ufficialità. Il tecnico livornese, che raccoglie l'eredità di Antonio Conte, ha firmato un triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo a stagione più bonus. La formalizzazione dell'arrivo di Allegri si accompagna alle voci di mercato. Vorrebbe vicario per la porta e il suo fedelissimo Rabiot a centrocampo e in difesa alla pista Gila, seguito anche da Atalanta e Milan, si affianca l'idea Gatti dalla Juventus. I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter, chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò, quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton, griffa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
3: Volevo fare un salutone a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Jimbo Gianmarco Tamberi, buon divertimento insomma, ciao a tutti.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A7 Milano-Genova fra Novi Ligure e Serra Valle Scrivia in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta. Per un incidente sono possibili disagi e rallentamenti fra Scarmagno e San Giorgio Canavese in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Savona. Infine ci occupiamo della diramazione Predosa-Bettole. Per traffico intenso si rallenta fra l'innesto alla A26 Genova Gravellona Toce e l'allacciamento alla 7 Milano Genova in direzione Bettole. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Simone Cristicchi con Amara, La cura.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Domenica 5 luglio andrà in scena il concerto di Francesca Michelin a Paesana, uno dei due grandi appuntamenti previsti per quest'estate 2026 all'interno della rassegna del Festival Musicale Suoni dal Monviso. Appunto, abbiamo detto due grandi appuntamenti, uno quello di questa domenica con Francesca Michelin, quello dopo sarà il domenica 19 luglio con Arisa, sempre nell'ambito Suoni dal Monviso. Abbiamo ospitato in studio Enrico Miolano, che è l'organizzatore nonché il direttore artistico di Suoni dal Monviso. Sentiamo dunque le sue parole nell'intervista a cura di Luisella Mellino.
3: In studio con noi c'è Enrico Miolano, che ormai ci conosciamo da tempo. Suoni del Monviso, voi ogni anno regalate non soltanto alla popolazione della vostra zona del Saluzzese, ma dei concerti in quota, e siete stati i primi a fare questa cosa tanti anni fa, da lì che ci siamo conosciuti.
4: Sì, esattamente, quest'anno è la 22esima edizione, 22 anni che saliamo e scendiamo dalle montagne e percorriamo le nostre valli con l'obiettivo di promuovere il nostro territorio attraverso la musica, e direi che a questo punto siamo arrivati a quasi 200 concerti organizzati in 22 edizioni e migliaia e centinaia di migliaia, perché siamo quasi a 200.000 come persone che hanno frequentato le nostre edizioni, quindi direi che sono risultati che ci riempiono d'orgoglio.
3: Allora, raccontiamo un po' che concerti ci saranno quest'anno.
4: Due eventi big, diciamo così, di questa edizione, che è il concerto di Francesca Michelin, che sarà a Paesana domenica 5 luglio alle Lo Sasse, in una frazione che è poco sopra Paesana, una location che due anni fa ospitò il concerto di Diodato, e quest'anno un'altra voce giovane, un'altra voce, è un anno che sarà in particolare dedicato anche alle donne, quindi una giovane donna, una giovane cantautrice che andrà a segnare questo grande tassello domenica 5 luglio alle 15:30.
3: Sì, Francesca Michelin è tra l'altro una musicista sopraffina, non è soltanto una brava cantante, ma lei è una direttrice d'orchestra.
4: La direttrice, una polistrumentista, davvero una che sa il fatto suo, e sicuramente ne sentiremo parlare a lungo, perché ha già alle sue spalle un curriculum notevole, però è in forte ascesa, e sono certo che anche in questa occasione saprà dimostrare tutto il suo grandissimo valore, così come succederà 15 giorni dopo, quando a Sampeire ci sarà Arisa, e qui il nome
3: torna Arisa
4: dopo 10 anni. Aveva segnato uno dei primi grandi nomi di Suoni dal Monviso nel 2016, a distanza di 10 anni, con tutta una carriera che nel frattempo si è sviluppata, arriva da un Sanremo importante, da tante apparizioni televisive, e sarà a Sampeire domenica 19 luglio alle 13. Questa volta, a differenza degli ultimi anni, saremo un pochettino più in basso, non nel vallone di Sant'Anna ma subito a ridosso del paese, quindi una situazione davvero accessibile a tutti.

0: Enrico, noi ci siamo conosciuti anni fa proprio perché mi incuriosiva questa cosa di portare la musica in quota. Adesso lo fanno un po' tutti, ma voi avete cominciato veramente un sacco di tempo fa.
1: Ah sì, noi abbiamo iniziato nel 2005 con un concerto al Rifugio Quintino Sella, quindi siamo partiti veramente in alto, siamo partiti dai 2640 metri e di lì non abbiamo più smesso. Abbiamo cambiato vallate, abbiamo cercato delle location particolari. L'obiettivo era proprio quello di andare a promuovere quegli angoli spesso sconosciuti. Abbiamo promosso dei giovani che nel frattempo sono diventati anche famosi artisti affermati e abbiamo nel nostro piccolo cercato di portare avanti un'azione di promozione del territorio in stretta sinergia con tanti partner pubblici e privati che da sempre credono in questo progetto. E questa è un'altra delle forze di Suoni del Monviso, avere riuscire a fare rete. Oggi sono più di 30 i partner che a vario titolo collaborano, quindi questo è molto importante.
0: E poi voi avete la fortuna di avere appunto anche un coro polifonico importante, come dicevamo prima, che tu dirigi e fa sì che anche per il vostro coro ci siano dei bellissimi momenti di musica. Poi peraltro quest'anno fate anche un bel compleanno.
1: Esatto, esattamente come dici tu, quest'anno sono 40 anni di storia dei polifonici del Marchesato e quindi 700 concerti effettuati più tutti quelli organizzati. Sono numeri davvero importanti, li celebreremo con una grande festa il 27 settembre a Saluzzo. Il coro ha la sede storica a Saluzzo e sarà una giornata di reunion con gli oltre 170 coristi che in questi anni sono passati, hanno condiviso un pezzo di strada, un pezzo di cammino con il coro, e uniremo queste 170 persone, speriamo che ci siano davvero quasi tutti, se non tutti, gli uniremo con i 70 attuali e andremo a costruire una giornata all'insegna dell'amicizia, all'insegna della musica.
0: Allora chiudiamo con Enrico Miolano e i biglietti li acquistiamo su Ticket One?
1: Li acquistiamo su Ticket One per quello che riguarda i concerti di Francesca Michelin e di Arisa e dei Luttapage, che si esibiranno a Busca a inizio settembre con un concerto dedicato alle donne cantate da De André. Ecco, per questi tre concerti il circuito è quello di Ticket One. Quest'anno abbiamo deciso di inserire un piccolo biglietto simbolico, un 3 euro per gli altri concerti, ma non vogliamo fare cassa e lo diciamo subito, perché l'intero ricavato di questi concerti verrà interamente devoluto a sostenere, andrà a sostenere i progetti sociali che il festival ha sposato in questi anni e ha continuato anche in quest'anno a sostenere, per cui l'intero ricavato verrà devoluto.
2: Cosa succede in città?

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: torna il Festival dell'Educazione. A tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
2: Sotto il sole o in riva al mare, questa estate passala con la radio della tua città. Scarica sul tuo smartphone l'app di Radio Piemonte Sound o, se preferisci, ascoltaci in streaming o con gli assistenti vocali Google e Alexa. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua estate.
3: Sono le 18.
4: 2 minuti per l'informazione. Italia Mondo.
5: Buonasera dalla redazione.
6: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
5: La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza la Commissione Europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
6: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermolov, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
5: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
6: Il presidente di Confindustria Orsini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024, 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
5: Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Le grandi canzoni non invecchiano mai, ma oggi abbiamo deciso di festeggiarle. Su Radio Piemonte Sound suoniamo le canzoni che compiono gli anni tondi.
1: Che fermerà la musica.
0: Le canzoni che quest'anno compiono 60 anni.
2: Siamo alla fine del 1966 e stiamo per raccontare la storia di un brano che possiamo considerare come un inno alla resistenza. Stiamo parlando di That's Life, Questa è Vita, di Frank Sinatra. Possiamo dire che si tratti della canzone di chi cade e si rialza, il manifesto di chi prende la vita a morsi. La cosa pazzesca, la curiosità che sta dietro questo pezzo è che è nato da un momento di rabbia di Frank Sinatra. Siamo in studio a Los Angeles, Frank Sinatra sta registrando il brano con l'arrangiatore Ernie Freeman. Frank Sinatra fa la prima registrazione, la take one, ed è buona. Ma Freeman ferma tutto e con un bel briciolo di coraggio gli dice al microfono: è bella, ma so che puoi fare di meglio, rifacciamola. Ora, dovete sapere che Frank Sinatra odiava ripetere i pezzi. Per lui buona la prima era una regola sacra. Così si innervosì parecchio, l'atmosfera in studio divenne tesissima. Affrontò la seconda registrazione visibilmente irritato. Ed è qui però che succede il miracolo. Proprio verso la fine del brano, mentre Frank Sinatra sta cantando con quel tono un po' aggressivo e graffiante dovuto al nervosismo, una delle coriste di sottofondo si lascia sfuggire un colpo di tosse. Frank Sinatra la sente, si gira di scatto e invece di fermarsi e arrabbiarsi ancora di più, canalizza tutta quella stizza direttamente nel testo. Canta l'ultima strofa con una foga incredibile e chiude il pezzo esclamando: un liberatorio e rabbioso, oh yeah. Con la rabbia autentica era così perfetta per il significato della canzone che decisero di tenere proprio la seconda registrazione. Era diventata un capolavoro. La canzone originale in realtà era stata incisa un paio d'anni prima da un cantante blues, Marion Montgomery, ma fu la versione di Frank Sinatra a trasformarla in un successo planetario. Oltre 50 anni dopo, That's Life è diventata la colonna sonora portante del film cult Joker del 2019 con Joaquin Phoenix, accompagnando perfettamente la parabola cinica e drammatica del protagonista. Insomma, che siate re, vagabondi, poeti o pirati, come dice il testo, questa è la vita.
3: That's life.

estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.

dei Rolling Stones, ma in questo caso parliamo della versione di Aretha Franklin del 1986. La storia che sta dietro a questo brano è fantastica. Quell'anno esce una commedia cinematografica cult con Whoopi Goldberg, intitolata proprio Jumpin' Jack Flash. Per la colonna sonora pensano in grande e chiedono ad Aretha Franklin di reinterpretare il pezzo. Lei accetta, ma ha una sola condizione: non vuole solo cantarlo, vuole metterci dentro tutta la sua anima soul e vuole Keith Richards alla produzione. E Keith Richards, che per Aretha Franklin aveva una venerazione totale, non se lo fa ripetere due volte. Prende il fido compagno di band Ron Wood, vola in studio da lei a Detroit e si mette alla chitarra. Immaginatevi la scena: in studio c'è Aretha Franklin scatenata al pianoforte acustico e dietro di lei, a fare i turnisti di lusso per sua maestà, ci sono niente meno che i chitarristi dei Rolling Stones. Il risultato è ovviamente una bomba totale. Aretha Franklin trasforma un inno rock ruvido e ribelle in una festa gospel funk travolgente, dove la sua voce tocca vette di potenza assoluta. Tra l'altro, nel videoclip ufficiale compare anche una giovanissima Whoopi Goldberg che balla insieme a loro in studio, un pezzo iconico che dimostra una cosa sola: quando c'è il groove non esistono barriere.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Voglia di shopping? Dal 4 luglio al 29 agosto arrivano i saldi estivi alle Gallerie del Territorio. Approfitta di sconti fino al 70% per tutta la famiglia. Vieni a trovarci ad Alba, Bra e Cuneo. Scopri di più su galleriedelterritorio.it e sui nostri social. Gallerie del Territorio, shopping estivo quotidiano.

0: È tempo di aggiornarci. Fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero derivare fino a 20.000 dosi di droga. Nel fascicolo avviato dai PM si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di affrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Sarebbe passata in Italia 20 miglia per raggiungere la svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev a Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi bollini gialli, solo 9 domani. Il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. Allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS ha approvato il rendiconto generale 2025, che si chiude con un saldo della gestione finanziaria di 16,8 miliardi di euro, un risultato economico di esercizio positivo per 4,5 miliardi ed un avanzo patrimoniale netto che passa da 35,31 a 42,83 miliardi di euro. Un risultato che attesta l'equilibrio del sistema previdenziale pubblico italiano e il suo contributo alla stabilità complessiva del sistema paese. Nel 2025 le entrate sono state 571 miliardi, di cui 294 di entrate contributive, in crescita del 3,6% rispetto al 2024, e 165 miliardi di trasferimenti dalla fiscalità generale, in riduzione dell'8,4%. Le uscite complessive ammontano a 554 miliardi, di cui 425 per prestazioni istituzionali, cresciute del 2%. Più nello specifico, il 2025 ha fatto registrare un incremento di 4,4 miliardi della spesa per le pensioni, arrivata a 325,06 miliardi, dovuto quasi per intero alla rivalutazione degli assegni. La spesa per il sostegno al reddito aumenta di 800 milioni, crescono di 2,4 miliardi le spese per l'inclusione sociale, trainate dalla crescita dell'assegno di inclusione, stabili infine le spese a sostegno della famiglia a 26,7 miliardi di euro. Insieme per le imprese e le università è partito da Roma il primo roadshow dedicato a fisco, previdenza e servizi digitali per le imprese, i lavoratori e le nuove generazioni, promosso da Agenzia delle Entrate e INPS. Il ciclo di incontri, che farà tappa in numerose regioni italiane, intende creare un filo diretto di dialogo e confronto con il mondo produttivo e con quello delle università, per approfondire gli argomenti di maggiore interesse, dalle agevolazioni per le aziende a quelle per i dipendenti, dai servizi online alle regole per i giovani che si apprestano a entrare nel mondo del lavoro. Alla presentazione a Palazzo Mazzoni, sede dell'Accademia INPS, sono intervenuti il viceministro dell'Economia Maurizio Leo, il presidente dell'Istituto Gabriele Fava, il direttore generale di Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione Vincenzo Carbone e il direttore generale di INPS Valeria Wittenberga. La collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato il presidente Fava, rappresenta un passaggio importante nel percorso di modernizzazione della PA. L'obiettivo è accompagnare le imprese nella conoscenza dei servizi, delle opportunità e degli strumenti disponibili, guardando anche ai giovani al loro ingresso nel mondo del lavoro. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
5: muoversi in Piemonte.
6: Ancora ben trovati, in apertura la tangenziale di Torino per traffico intenso, si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Savonera in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso, sono presenti code fra Vignole Borbera e Novi Ligure in direzione Milano. Ci spostiamo infine in Valle d'Aosta per traffico intenso, sono presenti code al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti, buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: le canzoni che quest'anno compiono 50 anni.
1: Facciamo un salto nel 1976 e parliamo di The Devil Is Loose della straordinaria Asha Pootley. Se questo nome non vi dice subito qualcosa, preparatevi, perché la storia di questa artista è pazzesca. Asha Pootley è una cantante indiana nata a Mumbai e cresciuta con la musica classica indiana, che a un certo punto decide però di trasferirsi a New York. Lì viene notata dal genio del jazz d'avanguardia Ornette Coleman, una che di musica ne mastica ad altissimo livello. Nel 1976 Asha pubblica l'album che porta lo stesso titolo del brano, The Devil Is Loose, il diavolo è libero, e la critica impazzisce. Il New York Times lo definisce un classico istantaneo, mentre critici musicali parlano di un capolavoro di soul serpeggiante e di un disco music spaziale, prima ancora che la disco diventasse un fenomeno di massa commerciale. La traccia è un mix incredibile, c'è la sezione d'archi della prestigiosa Opera di Berlino, ci sono sintetizzatori futuristici per l'epoca e soprattutto questa voce ultraterrena, sensuale, che passa da sussurri confidenziali ad acuti pazzeschi, con un'estensione vocale impressionante. Asha Pootley canta di un diavolo scatenato, ma lo fa con un'eleganza mistica, e la cosa incredibile è la sua eredità. Sebbene non sia stato un successo da classifiche pop usa e getta, questo pezzo, così come l'intero album, sono diventati una miniera d'oro per la cultura hip hop e l'elettronica dei decenni successivi. È stata campionata da leggende dell'hip hop come Notorious B.I.G. e Jay-Z. Praticamente Asha Pootley ha gettato le basi per molta della musica che balliamo ancora oggi.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Investi in radio, motore di crescita.
3: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio. Info @radiopiemontesound.it o visita il sito.
2: La radio rende.
4: Sono le 19 e un minuto.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buonasera dalla redazione.
7: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
6: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
7: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
6: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con una targa tedesca è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
7: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno in provincia di Roma dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
6: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooks 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero uno del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
7: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
5: Prossime news tra mezz'ora.
8: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
9: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
10: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
9: Grazie.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
2: Festival a tutto tondo. L'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
3: Radio Piemonte Sound, la tua estate.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.

0: Hai scritto un film di mostri?
1: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
4: Non riesco a capire, sono persone.
7: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
4: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Annika Flesch, quotidiano.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Buon estate con Radio Piemonte Sound.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla reemigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
2: L'economia.
1: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato rispetto al calo del Brent, mentre il MEF parla di fine della fase emergenziale. Il ritorno dell'accisa piena pesa sui trasporti, sulla logistica e sull'inflazione. Gli interventi temporanei degli ultimi due anni sono costati 2 miliardi e il governo ritiene non sostenibile un nuovo rinnovo. Associazioni degli autotrasportatori parlano di colpo durissimo e chiedono un credito d'imposta temporaneo per evitare aumenti dei costi di consegna e dei prezzi al dettaglio. E poi ci sono le proteste degli automobilisti. Il Codacons parla di benefici mancati dal calo del prezzo del petrolio e chiede un intervento dell'antitrust sulle dinamiche di formazione dei prezzi. Le compagnie replicano: la volatilità del mercato non consente adeguamenti immediati. Il congresso della UIL a Padova. Il sindacato denuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
3: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita, ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo. Non più accettabile.
1: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Greggio in direzione Milano. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Borgaro e Pianezza in direzione Frejus. Sulla A5 Torino-Aosta sono presenti code per lavori fra Pont Saint-Martin e Ver in direzione Aosta. Infine il traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
0: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un quarto di lounge, un goccio di rock, una sprizzata di blues. Questo è Radio Cocktail, il tuo aperitivo.
1: Il cocktail di grandi emozioni.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Radio Piemonte Sound, un saluto da Mara Venier.

0: emozioni.
1: 30 super hit.
2: Super Hit, la classifica delle canzoni più trasmesse da Radio Piemonte Sound, ti aspetta ogni sabato e domenica dalle 14.

0: sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica.
1: Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente.
0: Lo vuole tanta gente, invece niente.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Io che amo solo te, un grande classico, e lui è giovane giovane, Leo Gassman. C'è.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Radiofonica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25.

0: 5 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
2: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
6: I saluti dei VIP.
7: Per Radio Piemonte Sound, il nuovo sound. Si vedono le mani? Parola d'ordine, l'erba del vicino è buona.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
2: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
1: In una Teheran blindata e satura di una folla commossa, sono partiti i funerali della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi di Stati Uniti e Israele. La salma ha ricevuto gli omaggi delle delegazioni straniere nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla. La cerimonia funebre si concluderà con la sepoltura giovedì 9 luglio. Fino a conclusione delle quei negoziati con Washington saranno bloccati. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e i propri figli. Così Papa Leone XIV ha ricordato le sue radici americane mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio del 1776. Per Papa Leone XIV domani un'importante visita a Lampedusa, ma sullo sfondo restano le tensioni nella chiesa dopo la scomunica combinata ai lefebriani. Marco Mancini.
3: Tutto pronto a Lampedusa per la visita di Papa Leone XIV. Domani il pontefice visiterà l'isola, simbolo di tante tragedie del mare, e dopo una preghiera nel cimitero locale incontrerà un gruppo di migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa ricordando i 13 anni esatti dalla visita compiuta sull'isola da Papa Francesco. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità Sacerdotale San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. Oltre ai 6 vescovi, i 2 che hanno presieduto le ordinazioni e i 4 consacrati, sono stati ipso facto scomunicati anche i sacerdoti della Fraternità. Per quanto concerne invece i fedeli laici, per la Santa Sede sono da ritenersi scismatici e quindi scomunicati coloro che aderiscono formalmente alla Fraternità Sacerdotale San Pio X.
1: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il 5° anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero 1 al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio: le vincenti delle 3 sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina di Messi. Gerardo De Vivo.
4: Da Dallas a Kansas City passando per Miami. È l'ultimo viaggio dei sedicesimi di finale del mondiale itinerante. Si parte alle 20 da Dallas con una sfida impronosticabile alla vigilia. L'Egitto, che ha chiuso il girone da imbattuto al secondo posto, contro l'Australia, seconda nel gruppo che ha visto l'eliminazione della Turchia. Appuntamento a mezzanotte al Miami Stadium per il ritorno in campo dell'Argentina, trascinata da Leo Messi in versione extra lusso, con 6 gol arrivato alla quota record di 19 nelle fasi finali della Coppa del Mondo, affronta la rivelazione capoverde. Difficile immaginare un risultato diverso dalla vittoria dell'Albi Celeste, che ha un'autostrada verso la semifinale. Dovesse vincere stasera, troverebbe poi la vincente di Australia e Egitto e nei quarti la squadra proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana, in programma Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi, Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per un incidente fra Corso Alla Mano e Corso Francia in direzione Milano. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, si rallenta fra Santhià e Albiano in direzione Aosta. Per questa sera è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.

0: un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Tanti saluti dai piemontesi, mio autore di Torino, di Cambiano, ciao a tutti quanti di Radio Piemonte Sound. Aiu!
2: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
3: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
5: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie, arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'hai ragione.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. I Coma Cose, nella serata dei duetti del Festival di Sanremo 2021, cantavano Il mio canto libero. In un mondo...

0: Dance Music Collection, la migliore musica dance.
1: Signori e signore, ladies and gentlemen, si comincia. Disco Explosion, Select e Mixed by DJ Faustino.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Papik e i Di Rotta su Cuba con Si viaggiare, un omaggio a Lucio.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.
3: Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
4: Gli anni 90 in musica. Abbiamo ripescato tre pezzi che andavano forte proprio in quegli anni.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Jessica Morlacchi e Red Canzian, Cercando di te.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: In ferie con Radio Piemonte Sound.

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
10: Capisci quello che dice?
11: Roba senza senso.
10: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
11: Cosa vuoi fare?
10: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Panica Flash, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
15: Un saluto, ma di quelli grandi, enormi, agli amici di Radio Piemonte Sound, da Nino Frassica, da non confondere con Claudio Lippi. Spesso mi confondono.

0: Torna il Festival dell'Educazione a tutto tondo, l'8, il 9, il 10 e l'11 luglio a Rondò dei Talenti. Summer School, laboratori creativi, incontri, attività all'aperto, spettacoli di circo e teatro, giochi, musica e cinema sotto le stelle. 4 giorni di eventi, esperienze e scoperte per tutte le età.
1: Festival a tutto tondo, l'educazione scende in piazza e si apre a tutta la comunità. Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su rondodeitalenti.it. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Domenica.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Se stasera sono qui, cantava Ornella Vannoni. Questa è la versione di Diodato.
1: Sister.

colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio del

Le cover italiane più belle di sempre. Will con Michele Zarrillo. 5 giorni. 5 giorni.

successi di oggi. È un salto indietro nel passato, con le canzoni che hanno fatto la storia della musica e anche della nostra vita. Questa è Radio Piemonte Sound.

0: emozioni.
1: E com'è bella la vita stasera, tra l'amore che tira e un padre che predica. Per noi ragazzi di prima classe, che per non sposarci si va in America. Per noi ragazzi di prima classe, che per non sposarci si va in America. Titanic, di Francesco De Gregori.

0: Quando sei ad un bivio e non sai quale strada imboccare, lascia che ti raggiunga, perché anche se sei nel torto, ti starò accanto. Portami con te nelle tue ore più buie e io ti starò accanto.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

0: parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Il saluto di Ermal Meta.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Questo vecchio cortile che...

0: Emozioni, ricordi, sensazioni, rivivili con i grandi successi della musica.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni.

Tienimi vicino al tuo cuore, anche se sei distante. Non separarci. Dopotutto è scritto nelle stelle. Non ho mai voluto provocarti dolore o sofferenza. Lasciami dire ancora e ancora che ti amo. Woman, John Lennon.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Ornella Vanoni, è bello ricordarla con Sogni Proibiti.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Lucio Dalla, Pier Davide Carone, Mats Langer, Anima e Core, l'ultima volta che Lucio Dalla andò al Festival di Sanremo, pochi giorni prima di andarsene via. Era il 2012.

0: Noemi e Paola Turci, Non smettere mai di cercarmi.
1: Penso sempre a quello che è stato, tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao e io che quasi tremo.

0: Canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Annalisa. Quando

0: piccole cose.
1: Aiutami a ritrovare l'interesse per le piccole cose, che sono alla base di tutte le promesse del futuro che cresce, perché sono le sfumature a dare vita ai colori e a farci tornare in mente le cose più pure dei giorni migliori.

0: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound. Io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.
2: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce

Un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no, ma e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Minuetto, Mia Martini. È un'incognita.

0: Parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: La musica del cuore.
1: Ti lascio una canzone, bellissima la versione di Gino Paoli, questa è la versione di Michele Bravi.

era la mia ragazza e la rispetto. Quando stava con me, la trascuravo. Lei voleva più di quanto io potessi darle. Ma finché vivrò, rimarrà la mia ragazza. Used to be my girl, your Jace.

partecipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
1: Rocco Hunt e Clementino, Yes I Know My Way.